0: su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Pockets of resistance. Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
4: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

106 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Brand new music right here.
5: Brand new.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Brand new music right here. Brand.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
1: Radio Rock presents
2: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it.
1: Get your ticket.
2: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
1: Radio Rock.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Renault.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Brand new music right here.
11: Brand new.

Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
12: Brand new music right here.
13: Brand new music.
14: Brand new music.
15: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili.
6: Come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Brand new music right here.

0: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Cominciamo, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori di Radio Rock, la radio del rock. Io sono Riccardo Magni e questa è un'edizione estiva di Blockbuster. Sì, Blockbuster, cominciamo bene. Rockbuster, saremo insieme fino alle 12. Faremo oggi un bel viaggione, l'altra volta pure, che era lo scorso 8 agosto, se non vado errato. Abbiamo provato a farlo, ma in maniera un po' schizofrenica, siamo stati dei turisti fai da te, un po' della musica. Quest'oggi proviamo a farlo in modo insomma un pochino più strutturato, ecco. Diciamo, questa volta siamo andati in un'agenzia di viaggi, chiaramente sempre pronti a saltare, a deviare dal nostro percorso. 3899 106 e 600, qualche deviazione come al solito, suggeritela anche voi. E adesso siamo pronti per così, prima di partire ci facciamo un caffettino con il primo Back in Time della nostra giornata.
1: Radio.

Era la novità dei Weezer in alta rotazione su Radio Rock, novità che vi invito chiaramente a votare nel caso chiaramente vi fosse piaciuta, per farla restare più possibile in rotazione. Chiaramente si vota sul sito radiorock.it, c'è proprio una sezione apposita per le novità. Allora, 3899 106 e 600, siamo già pieni dei vostri messaggi. Un saluto a Isabella che si è puntata alla sveglia per ascoltarci, ciao cara Isa. Un saluto chiaramente ad Anita, buongiornissimo, arriva anche da Lorenza, ciao, buongiorno anche a te Lorenza. E poi subito una richiesta che potrebbe starci col tema del giorno da parte di Antonio. Intanto Antonio, ti saluto, buongiorno anche a te. Era arrivato addirittura anche un messaggio prima che cominciassimo, era un buongiorno preventivo di un amico che stava facendo una camminata domenicale e, insomma, prima di cominciare a lavorare. Accidenti Cesare, accidenti anche di domenica mattina. Vabbè, speriamo di farti compagnia il più possibile. Adesso, insomma, andiamo anche a recuperare un attimo la nostra programmazione. Allora, avevo detto che avremmo cominciato a fare un bel viaggione musicale, insomma, per quanto possibile ci sposteremo in modo un po' più strutturata rispetto all'ultima volta. Ci siamo rivolti, ecco, come dire, a un'agenzia di viaggio musicale, abbiamo organizzato un bel viaggio. Partiremo come sempre chiaramente dalla cara amata Inghilterra, c'è un bel tour così nelle zone britanniche, ma non solo, perché poi insomma si parte, si va in Nord Europa, si scende, chiaramente si attraverserà l'Atlantico, si arriverà ovviamente negli Stati Uniti, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente abbiamo detto partiremo dall'Inghilterra, e quindi insomma partiamo da Sheffield. E se dico Sheffield, voi cosa pensate?

chiaramente gli Arctic Monkeys di Are You Mine, insomma siamo partiti da Sheffield, siamo partiti subito forte con una band inglese, insomma loro hanno, ecco, hanno fatto un pochino, hanno fatto qualcosa di importante, potremmo dire, per l'alternative rock in Inghilterra. Ci spostiamo di poco e arriviamo a Manchester, che è una città importantissima per la scena rock, chiaramente neanche a dirlo. Se si dice Manchester, ovviamente il primo pensiero va subito ai fratelli Gallagher, agli Oasis, tornati tra l'altro anche molto in hype grazie al loro recente tour di reunion l'estate scorsa, no? Hanno toccato varie tappe, tutte tra l'altro però, ecco, nella zona della Gran Bretagna e Irlanda, Scozia. Non sono scesi nell'Europa continentale, lo faranno e quindi magari aspettiamo anche loro, però i fratelli Gallagher sono cresciuti in una città che offriva già, insomma, un humus musicale di tutto rispetto, e chiaramente il pensiero va ad esempio ai Joy Division, no? Che con solamente due album, grazie anche a causa della morte prematura del loro frontman, insomma, sono entrati nella storia della musica. Però la città di Manchester aveva offerto già prima degli Oasis un gruppo che, per quanto riguarda contrasti personali e divisioni, una reunion che non è mai arrivata, insomma, c'erano stati già gli Smith di Morrissey e Johnny Marr, che, insomma, ecco, avevano anticipato un po' anche qualche dinamica, possiamo dire, e quindi eccoli qua, This Charming Man.

Schuster, qualcuno di voi mi ha chiesto se passeremo per Liverpool. Beh sì, ci passiamo, ma ci passiamo velocemente. Chiaramente non possiamo non nominare i Beatles, che sono nella storia della musica mondiale. Abbiamo fatto un passaggio rapido per Liverpool, ma scendiamo un po' di più, arriviamo in Galles, perché altrimenti si rischia sempre di dimenticarselo il Galles. Ma c'è, esiste, come esistono gli Stereophonics, che ci suonano, Dakota.

Gli Stereophonics di Dakota, così siamo passati anche nel Galles. Non voglio trascurare nulla oggi, veramente cerchiamo di fare, di toccare più tappe possibili, magari quelle un po' più scontate, bisogna anche a volte sacrificarle, perché certo Liverpool, i Beatles, come non nominarli, sono chiaramente la storia mondiale della musica, però facciamo magari qualche giretto un po' più nell'alternative, toccheremo magari qualche punta metal, perché in alcune nazioni chiaramente ci hanno regalato quello. Però adesso dal Galles prendiamo un bel traghetto e andiamo in una delle terre più belle del mondo, anche più controverse purtroppo, insomma, storia recente che andrebbe un attimino studiata un po' meglio, perché sono successe in Irlanda, tra Irlanda ed Inghilterra, delle cose che fino a pochi anni fa pensare che siano successe in Europa è veramente qualcosa di, come dire, di veramente incredibile. Irlanda chiaramente sono i Cranberries, sono la voce della compianta Dolores O'Riordan. Non erano proprio di Dublino, nascono a Limerick, però si spostano poi a Dublino, chiaramente nella capitale, per cercare il successo, e allora noi ascoltiamo la loro Salvation.

scherzone della regia. Vabbè, abbiamo riconosciuti, siamo volati anche in Scozia, ecco, per non farci mancare nulla, i Franz Ferdinand, The Dark of the Matinee.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: State ascoltando
7: Rockbusters.
1: On Radio Rock.
8: Torniamo in diretta solamente per un attimo. 9.34 Radio Rock, state ascoltando la versione estiva, l'ultima probabilmente, di Rockbuster. Prima di ricominciare, di proseguire il nostro viaggio geografico in musica, siamo partiti dall'Inghilterra, attraverseremo un po' tutta l'Europa, andremo anche dall'altra parte dell'Atlantico, ovviamente negli Stati Uniti, ma prima altra tappa, ci fermiamo un attimino, abbiamo trovato un autogrill, dai, andiamo a fare qualche bisogno, ci rifocilliamo un attimo, nel frattempo torniamo indietro nel tempo con un altro Back in Time.
1: Radio Rock, Back in Time.

Evanescence, il classico proposto dal nostro cervellone. Allora, prima di proseguire con il nostro viaggio, vi ricordo che sabato 19 settembre Radio Rock presenta i Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a ben 10 anni di distanza dal doppio Sentimental Jugend. Dalle 18 anche la diretta dell'anticipo della quinta giornata di Serie A Roma-Inter, che potrete vedere direttamente al Monk prima del concerto. I biglietti sono in prevendita su Xseed e monkroma.it e Radio Rock vi regala un ingresso. Scrivete al 3899 106 e 600 con il vostro nome, cognome e la parola Klimt. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, e questi sono i Klimt.

0: Bill Clinton 1918 con Valentine. Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp col nome, cognome e la parola Clint al 3899 106 e 600. I vincitori o le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Ora, la novità prima di ripartire per il nostro viaggio.
1: Brand new music right here. Brand new.

Glasgow, e allora ripartiamo, allacciamo bene le cinture perché si scende chiaramente, arriviamo nella capitale dell'Inghilterra, ovviamente Londra. Ecco, qui dovremmo forse fare una trasmissione a parte, c'è talmente tanta roba che insomma è veramente difficile, è l'enciclopedia del rock britannico Londra, no? Chiaramente Rolling Stones, David Bowie, i Clash, i Blur, come non nominarli, e tantissimi altri, visto che insomma è così difficile e non stiamo qui a fare i Wikipedia del rock mondiale, ecco, come dire, allora scelgo con il cuore, come dire, scelgo la mia band preferita, sì, proprio loro, da Londra, forse i meno londinesi, guarda un po', di tutti quelli che abbiamo nominato, però sicuramente, non accetto critiche, qua non accetto critiche. Every You, Every Me, il Placebo.

E Placebo, che meraviglia, e Placebo, Every You and Every Me, la voce di Molko, sempre inconfondibile, credo che sia tra le più riconoscibili in circolazione, ecco, non vorrei dire un'eresia, chiaramente parlo col cuore, oltre che con la conoscenza, molto più col cuore, ecco, che con la conoscenza musicale, però sarei felice di ricevere qualche messaggio che dice, ah che belli Placebo, vabbè me lo mando da solo, non vi preoccupate, 9.58, siamo arrivati a Londra, dalla capitale inglese, chiaramente è facile prendere un volo per qualsiasi parte del mondo, noi però, l'ho detto, resteremo in Europa, adesso faremo un saltino nell'Europa del Nord, nell'Europa scandinava, poi da lì riscenderemo un po' nell'Europa continentale. Guardate che vi arrivo a dire che probabilmente passeremo anche in Italia, ecco, non in Puglia magari come mi ha chiesto Isa al 3899 106 600, è un po' lontana la Puglia per il nostro giro, insomma allungheremmo di parecchio, però un passaggetto in Italia ci starebbe bene. Nel frattempo però, prima di arrivarci, voliamo in Svezia, arriviamo a Stoccolma, dove troviamo ad aspettarci una band un po' più contemporanea, i Viagra Boys, e questa è Hail.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Questo è
9: Rockbusters.
8: Rockbusters.
10: On Radio Rock. Versione estiva di Rockbusters, oggi che è domenica 30 agosto, io sono Riccardo Magni, sono una delle voci di Radio Rock Italia che potrete ritrovare a partire dalla probabilmente seconda metà di settembre proprio su Radio Rock Italia. Insomma, seguite i canali social di Radio Rock e di Radio Rock Italia per saperne di più su quando ripartirà la nostra stagione. Allora, ci siamo messi comodi, stiamo proseguendo il nostro viaggio, dobbiamo fare delle interruzioni. Ogni tanto bisogna mangiare un panino, prendere un caffè e magari ascoltarci anche un altro classicone, un altro Back in Time.
11: Radio Rock, Back in Time.

era il classico pescato dalla nostra regia, come insomma grande classico per l'appunto. Adesso devo intanto ringraziare anche Alessandro che mi scrive a proposito dei Placebo. Black Market è stata la colonna sonora di tutti i miei viaggi di andata e di ritorno a casa da fuori sede. Che bello, finalmente qualcuno che capisce l'arte. Allora, a proposito di arte e di voi che ne capite, bisogna ricordare anche il quartetto post-punk anglo-maltese dei Gen, che tornano in concerto al Wishlist Club e chiaramente sono presentati da Radio Rock. Quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci sono Urtica e Dilemma, i biglietti saranno presto in vendita su Dice, potete già mettere magari la campanellina, ma Radio Rock anche in questo caso vi regala un ingresso se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen con due N al 3899 106 e 600. Chiaramente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattate dalla nostra redazione, vi ricordo, domenica 18 ottobre i Gen in concerto al Wishlist Club a Via dei Volsci 126B a Roma San Lorenzo, e questi sono loro, eccoli qua, facciamo un assaggino.

Jen, che potrete vedere in concerto al Wishlist. Chiaramente Radio Rock, come detto, vi regala un biglietto. 3899 106 e 600, scrivete il vostro nome, cognome e la parola Jen. I vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. Ma ripartiamo finalmente per il nostro viaggio. Mi chiedete qualcosa dei Cure, Lorenza? Accidenti, siamo già passati per l'Inghilterra, mi ero dimenticato addirittura di nominarli, ma che errore gravissimo, anzi ti ringrazio e chiedo scusa. Magari dopo, se insomma finisce il nostro tour, ci avanza un po' di tempo, sicuramente, ecco, mi spiace relegare i Cure, una leggenda come i Cure, a un qualcosa da ascoltare se avanza tempo. Non è chiaramente così, però stiamo facendo un giretto, siamo già passati per l'Inghilterra, siamo arrivati nella Europa continentale. Sarei voluto passare per la Danimarca, perché lì ci sono i Volbeat, però insomma il tempo stringe un po', dobbiamo attraversarla un po' di corsa. Arriviamo in Germania e qui chiaramente la scelta più scontata sarebbero i Rammstein. Però la Germania non ha regalato soltanto la grandissima band dei Rammstein, anche se, ecco, magari sentire un po' cantare in tedesco avrebbe rotto un pochino la normalità, però insomma i Rammstein li ascoltiamo talmente tante volte, qualcuno forse non se li ricorda di nome loro, però sono sicuro che se ascoltate il pezzo, anche solamente questa breve intro, i Guano Apes ve li ricordate come? Loro sono tedeschi, la cantante Sandra Nastic, una voce anche lei difficilmente dimenticabile, e questa è Open Your Eyes.

Iguano Apes, li abbiamo riascoltati molto molto volentieri su Radio Rock. Altri 899 106 600 arrivano puntualissime le vostre richieste. Stiamo andando un po' veloci di stato in stato, magari cerchiamo di recuperare qualcosa dopo, quando magari finisce il nostro giro, perché abbiamo ancora tanta strada da fare. Dobbiamo scendere anche a fare una capatina in Italia, poi andare verso l'Atlantico. Mi scrive Donny che in Germania ci sono anche i Die Token Hosen, molto bravi e fanno punk metal, ma certamente purtroppo ci servirebbe una trasmissione di 18 ore. E poi, insomma, altri suggerimenti, band con nomi illeggibili che io sì, chiaramente conosciamo, ma vi faccio i complimenti anche solamente per ricordarvi come si scrivono. Una cosa veramente, vi farei un applauso davvero. Però dobbiamo andare avanti con il nostro viaggio e arriviamo, insomma, siamo arrivati anche in Italia. Arriviamo anche in Italia perché chiaramente negli anni 90 esplode l'alternative anche in Italia, però non è che nasca dal nulla, perché prima, insomma, movimenti new wave, punk e insomma tanta indipendenza si stavano facendo strada prima che esplodessero gli After Hour e poi anche i Marlene Kunz e poi arrivassero anche i Verdena. C'era stata una scena, insomma, capace di costruire le basi per quel linguaggio. Loro, che hanno avuto sicuramente, che hanno nella figura di Giovanni Lindo Ferretti chiaramente il totem portante, e che hanno avuto varie declinazioni e sono stati gruppi diversi in momenti diversi, perché c'erano prima i CCCP chiaramente, poi sono arrivati i CSI. Visto che i CSI sono anche, insomma, in odore di reunion, e sicuramente tanti di voi andranno anche a vedere i pochissimi, purtroppo, concerti in programma, facciamo un assaggino anche qua. Arriva Unità di Produzione.

Unità di produzione dei CSI che era contenuta in quel capolavoro di disco che era per l'appunto Tabula Rasa Elettrificata, il verso finale di questa canzone. Questa è meravigliosa se vi capita di ascoltarla passando proprio per le zone della Bassa Padana, insomma in quella che era proprio la Tabula Rasa Elettrificata, piena di tralicci e di fabbriche, cantata da Giovanni Lindo Ferretti e i suoi in questa unità di produzione meravigliosa. Se avete insomma comprato i biglietti per il concerto, sono contentissimo per voi, perché sicuramente ne varrà la pena. E poi mi scrivete anche che dei CSI ci sono state anche le tribute band a Las Vegas, Miami e New York, anticipando un pochino anche quello che succederà tra pochissimo quando voleremo dall'altra parte dell'Atlantico. Ma per arrivarci dobbiamo passare dall'Italia, voliamo sopra la Spagna, perché insomma ci sarebbero da nominare, ecco, li nominiamo, gli Scapè non li ascolteremo, però insomma se siete di quelli che mal digeriscono lo ska troppo festaiolo, vi invito ad ascoltare alcuni dischi un po' più tardi degli Scapè, ecco, magari Planeta Escoria, ecco, quello ve lo consiglio caldamente. Voliamo invece in Portogallo, da dove poi ripartiremo, e qui ci aspetta The Legendary Tiger Man, un vero bluesman che canta in inglese e canta così: Motorcycle Boy.

0: Del bluesman portoghese Paulo Furtado, da cui insomma da cui ci facciamo accompagnare all'aeroporto, perché sì, stiamo per ripartire verso gli Stati Uniti. Insomma, sarebbe anche ora, ecco, di lasciare l'Europa, poi magari torneremo per recuperare qualcosa che ci siamo persi lungo la strada. Però prima di partire per gli Stati Uniti e di attraversare l'Atlantico, facciamo di nuovo una piccola pausa all'aeroporto, ci ascoltiamo la novità e poi arriva il break, insomma tutte quante le cose solite di Radio Rock, quindi ascoltiamo insieme i Pineapple Tyfe e poi tornate qua.
1: Brand new music right here. Brand.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
1: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Questo è
13: Rockbusters.
12: Rockbusters on Radio Rock. 10:35 di domenica 30 agosto. Questa è una versione particolare estiva di Rockbusters. Io sono Riccardo Magni, saremo insieme fino alle 12. Siamo partiti dal Portogallo, attraversiamo l'Atlantico e il nostro back in time, neanche a farlo apposta, ci porta in Canada, ci porta a Toronto e significa che ascoltiamo i Rush.
1: Radio Rock, back in time.

Abbiamo toccato anche il Canada e quindi scavallare negli Stati Uniti adesso è un attimo. Ve lo anticipo, andremo a Boston e Boston chiaramente sono i Pixies. Però voglio dirvi anche le prossime tappe, così magari al 3899 106 e 600 fate in tempo a suggerirmi qualcosa prima che ci arriviamo, così vediamo, magari... E scegliamo tra i più votati da voi. Ci fermeremo chiaramente dopo Boston a New York e poi faremo un passaggio anche per Washington DC e poi anche dalle parti di Atlanta. Nintanto siamo arrivati a Boston e questi sono i Pixies.

I Pixies con The Baser ci hanno accolto a Boston. Cosa dire dei Pixies? Chiaramente band fondamentale per l'alternative rock americano. La loro dinamica influenzerà profondamente chiaramente Kurt Cobain, Nirvana, ma non solo. E insomma, tanto poi più avanti ci arriveremo anche a Seattle. Ecco, vi do un'altra tappa. Nel frattempo devo anche ricordarvi che Radio Rock è anche sul canale 833-833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Potete cliccare col pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e anche in tutta Italia. E allora avevamo detto che saremmo arrivati a New York. Andiamo a recuperare qualche vostro messaggio, vediamo se c'è qualche suggerimento, a parte una o bella di Roberto. Grande Roberto, grazie, ciao anche a te, buongiorno, ben svegliato. Qualcuno sta scrivendo, magari arriveranno suggerimenti per le prossime città, che vi anticipo ancora una volta saranno Washington, poi gireremo intorno ad Atlanta e andremo anche poi insomma su un'altra rotta, passando da Nashville, ne parleremo un attimo, però arriveremo a Chicago e a Seattle. Ecco, questi saranno i nostri punti di approdo. E allora visto che dobbiamo andare a New York, New York qualcuno ce l'ha scritto, bene, mi fa piacere che siete in linea con quello che penso io. New York, per quanto mi riguarda, almeno per il alternative rock americano attuale, più attuale che mai, New York sono gli Strokes. Questa non è proprio giovanissima, si intitola Reptilia, sicuramente la conoscete in tanti, sentiamocela insieme.

Reptilia degli Strokes, c'è chi mi scrive che questa puntata la trova molto interessante, mi fa tanto piacere. Gli Strokes sono sempre, l'ho sempre considerati la band più british in assoluto, ma statunitensi. Sì, è vero, particolare la cosa, tra l'altro anche dichiarata la loro influenza su molte band statunitensi, a partire proprio dagli Arctic Monkeys che abbiamo ascoltato prima. Chiaramente New York non è solamente gli Strokes, attenzione, c'è un mondo infinito. Però, insomma, abbiamo dovuto sceglierne una. Arriviamo a Washington, qualcuno ce li ha suggeriti. Qui troviamo tutt'altro ambiente. Andiamo nel punk e nel farsi da soli, ecco. E quindi, chi meglio dei Fugazi?

I fugazi ci hanno accolto a Washington. Attenzione, Washington merita un attimino di attenzione, perché chiaramente non è solo politica negli Stati Uniti, ma lì proprio in Washington DC, che è una piccola città in effetti, se non fosse per la Casa Bianca forse si conoscerebbe anche poco, ma insomma è molto importante per la scena alternativa rock americana, perché lì nasce una scena hardcore fondamentale trainata anche dalla Discord Records di Ian McKay. E insomma, nella stessa scena chiaramente, oltre ai Fugazi, troviamo ad esempio anche un gruppo, vi ricordate gli Scream, con un giovanissimo Dave Grohl alla batteria. Ecco, segnatevelo questo passaggio, perché Dave Grohl, per quanto riguarda poi la storia del rock recente americano, è un personaggio che ricorre e ricorre spesso. Lo ritroveremo chiaramente in altre città, in altre tappe del viaggio. Allora, avevo detto anche che saremmo arrivati nei pressi di Atlanta, siamo partiti, abbiamo lasciato quindi Washington DC, stiamo scendendo un pochettino nei pressi di Atlanta. C'è una città universitaria, visto che per Atlanta siamo già passati con i Mastodon, ci fermiamo un po' prima nella piccola Athens, che è piccola però insomma ha un ruolo importante per l'alternative americano, perché qui prima arrivano i B-52s e poi ci sono chiaramente, così rallentiamo anche un attimo se no ci prende un colpo, I REM che si formano in questa piccola città universitaria alle porte di Atlanta. E in questa Shiny Happy People c'è anche la voce di Kate Pearson, che era proprio la cantante dei B-52s, che collabora qui con i REM.

0: Tony Ram che ci hanno accolto ad Athens nei pressi di Atlanta. Facciamo anche un'altra piccola pausa nella nostra piccola città universitaria, che però è stata così importante per la musica americana, ma non solo. Stiamo per ripartire, stiamo per riandare verso nord. Prima ci fermiamo un attimo, no? Ci facciamo un caffè, ci mangiamo un panino, qualche patatina fritta, non lo so cosa si possa mangiare nei pressi di Atlanta. Ecco, una cosa che sul cibo in America è una cosa che insomma, ma visto che la nostra regia ci fa fare una deviazione con la novità, ci porta nel Michigan, restiamo in tema e arrivano i Greta Van Fleet.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: State ascoltando
11: Rockbusters.
12: Rockbusters on Radio Rock.
13: Rockbusters su Radio Rock, sono 3 minuti passate le 11. Io sono Riccardo Magni, saremo insieme ancora per un'oretta fino a mezzogiorno. Stiamo facendo un viaggione, siamo partiti dall'Inghilterra, abbiamo attraversato anche le isole britanniche, l'Irlanda, il Galles, la Scozia, siamo andati in Svezia, siamo riscesi nel continente, in Germania, in Italia, in Portogallo. Adesso siamo chiaramente negli Stati Uniti e voglio i vostri suggerimenti al 3899 106 e 600. Vi anticipo che passeremo per Chicago, Seattle, poi magari una capatina a Portland, ma così giusto velocemente ne parliamo soltanto perché dobbiamo arrivare, c'è tanta strada da fare per arrivare a San Francisco, alla Bay Arena e poi chiaramente Los Angeles e poi chissà che non ci scappi il tempo per fare anche qualche altro giro prima di tornare a casa, ma nel frattempo ci prendiamo ancora un caffè e ascoltiamo il Back in Time.
1: Radio Rock, Back in Time.

0: che sono Davide, mi potete mettere meglio in mensa nelle flirting guard, per favore, ciao.
1: Allora Andrea, sei stato un po' subdolo, devo dire, a fare questa richiesta meravigliosa. Un grande saluto a entrambi, va bene, voglio venirvi incontro, però visto che sei stato così subdolo, va bene, facciamo una deviazione, restiamo negli Stati Uniti, arriva anche il reverendo, però ti prendi questa, The Fight Song, Marilyn Manson.

Che botta il reverendo The Fight Song, richiesta da Andrea, diciamo da Andrea, va, ok, richiesta di Andrea, che siamo stati contenti di esaudire. Abbiamo fatto una piccola deviazione, siamo rimasti negli Stati Uniti, avevo detto che la prossima tappa sarebbe stata Chicago, ce li avete suggeriti in tanti e chiaramente non possiamo fare a meno che farci accogliere a Chicago dagli Smashing Pumpkins. Quindi arrivano loro, eccoli qua, Bullet with Butterfly Wings.

Gli Smashing Pumpkins ci hanno fatto fare un giretto per Chicago, l'avevamo annunciata questa tappa, ci siamo fermati un po' negli anni 90, dai, con una band fondamentale dell'alternative americano. Adesso bisogna fare un bel po' di strada, quindi prepariamoci perché bisogna arrivare a Seattle. Per fortuna siamo in radio, così ci risparmiamo le circa 45 ore di macchina che collegano Chicago a Seattle, però insomma qui arriviamo in un posto che è l'epicentro, che negli anni 90 era diventato quantomeno l'epicentro mondiale del grunge, i Pearl Jam, i Soundgarden, gli Alice in Chains e chiaramente i Nirvana. Qui ritroviamo, ad esempio, ritroviamo anche Dave Grohl, che avevamo già incontrato nel nostro viaggio passando per Washington con gli Scream, ve lo ricordate? Vi avevo detto di segnarvi, di ricordarvi la presenza di Dave Grohl, perché è una presenza che sarebbe tornata e probabilmente tornerà di nuovo. Però visto che abbiamo detto Seattle, insomma, epicentro mondiale del grunge, la band più rappresentativa, non quella che ha inventato il grunge, ok, sia chiaro, ma quella più rappresentativa del grunge mondiale, della storia del grunge mondiale, insomma, l'avete detto anche voi, l'avete richiesto, l'avete scritto, appena ho nominato Seattle sono arrivate vagonate di messaggi, l'ho scritto Nirvana, Nirvana, Nirvana, e giustamente Nirvana, Nirvana, Nirvana, come as you are.

I Nirvana ci hanno accompagnato in giro per Seattle, abbiamo fatto questo tuffo nel grunge, mi scrivete però al 3899 106 e 600, stando a Seattle ci sarebbe anche un omaggio a Mia Zapata, purtroppo adesso che ci rifletto non viene passata mai, lo so, non è una critica, solo una constatazione, lo so, non ti preoccupare, caro amico che ci scrivi, vediamo se chiaramente quando si parla di Seattle c'è tutta la scena grunge a farla da padrone, ma... Con i gruppi più famosi chiaramente, col compianto Kurt Cobain, chiaramente abbiamo nominato Dave Grohl perché torna più volte, in più punti, in più città, ha fatto una specie di colonizzazione degli Stati Uniti, però chiaramente il frontman dei Metallica, sì, dei Metallica, ciao, Metallica magari anche loro, perché stiamo per andare poi verso sud nella costa ovest, quindi ci arriveremo anche alla Bay Arena, San Francisco, Los Angeles, da quella parte là, vediamo se c'è tempo di far suonare anche loro, però appunto magari se rimane tempo ci facciamo anche un giretto di ritorno a Seattle con Mia Zapata, perché no, magari vediamo se ce la facciamo, dobbiamo andare avanti fino a mezzogiorno. Siamo ripartiti da Seattle, stiamo scendendo verso la West Coast, cioè sulla dorsale della West Coast stiamo scendendo verso sud e chiaramente arriviamo a San Francisco. San Francisco era un'altra delle tappe che vi avevo preannunciato, qua scena completamente diversa, significa anche qua San Francisco... significa tante e tante cose, però la Bay Arena in particolare ha poi generato scene punk e metal enormi, insomma, come non nominare Faith No More, Metallica che abbiamo già citato, i Rancid chiaramente, ma ovviamente andiamo su qualcosa che è tra le più famose e riconoscibili di sempre. Me li devo presentare? No, non me li presento, dai.

0: Chiaramente Green Day di Basket Case che ci hanno accompagnato a San Francisco e nella Bay Arena. Ci fermiamo un attimino perché bisogna un attimo anche riposarsi, godersi anche un po' la Bay Arena, perché no? Ci prendiamo un caffè, boh, come lo fanno lì negli Stati Uniti, magari a voi piace, che ne so. E poi continuiamo nel nostro viaggio, c'è il break adesso, ma prima c'è la novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Questa era la novità dei The Royal Blood, 10 over 10. Abbiamo fatto questo brusco ritorno in Gran Bretagna, ma vediamo che ce ne siamo ascoltati in macchina, ecco, mentre scendevamo verso sud. A breve ripartiremo chiaramente con il nostro viaggio, perché ci sono a fare ancora un po' di tappe tra, insomma, Los Angeles, Bay Arena e poi anche magari scavallare il confine, andare un po' più giù in Sud America, perché no, perché no. Prima però ci fermiamo per il break, quindi mi raccomando, restate lì perché abbiamo ancora una bella mezz'oretta di musica da ascoltare insieme.
1: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Questo è
10: Rockbusters.
0: Rockbusters on Radio Rock. Sono le 11:31 di domenica 30 agosto. Io sono Riccardo Magni, ci stiamo tenendo compagnia dalle 9 di questa mattina e saremo insieme ancora per una mezz'oretta fino alle 12. Il numero lo conoscete, sempre 3899 106 e 600 per i vostri messaggi su WhatsApp e Telegram. Stiamo facendo un viaggio che ci ha portato a partire dall'Inghilterra, abbiamo girato un po' tutta l'isolona e siamo scesi poi dall'Europa del Nord verso sud, siamo arrivati anche in Italia e poi abbiamo attraversato la Spagna, il Portogallo, l'Oceano Atlantico, siamo chiaramente negli Stati Uniti, stiamo per terminare il nostro giro, chissà che poi ci sarà magari spazio anche per qualcosa che ci siamo persi un po' per la strada. Prima di continuare restiamo sempre qua, Ozzy Osbourne è il nostro Back in Time. Radio Rock, Back in Time.

Eccoci di nuovo. Allora, arriva un messaggio al 3899 106 e 600. Ciao Riccardo, siamo alla fine di agosto, dedico a chi come me si farà le ferie a settembre, holiday in Cambogia. Questo nostro amico con questa fantasia. E allora, visto che siamo sempre nella zona di San Francisco, non siamo ancora ripartiti, va bene, possiamo permetterci anche questa sosta ulteriore. Arrivano i Dutch Cannabis, questa è Holiday in Cambogia.

E allora, abbiamo esaudito anche questa richiesta di questo nostro amico. Lo avete già capito perché sta già suonando in sottofondo. Siamo partiti dalla Bay Arena, scendiamo un pochino verso Los Angeles. Qui insomma è impossibile parlare di una sola scena, dai Doors, all'hard rock fino all'alternative. E chi più ne ha più ne metta. I Rage Against the Machine li abbiamo già ascoltati. Le L7 che abbiamo trovato all'inizio del nostro viaggio, così un po' jolly. E adesso arrivano i Red Hot Chili Peppers.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers con Can't Stop. Ed è impossibile chiaramente parlare di Los Angeles e di dei dintorni senza tornare nuovamente a nominare Dave Grohl. Ci sta facendo un po', come dire, un po' da cicerone, un po' da Caronte, stavo per dire. Ci si accompagna un po' in giro per gli Stati Uniti perché la sua figura ritorna sempre. Abbiamo ascoltato chiaramente i Nirvana, non abbiamo tempo, non ascolteremo anche purtroppo i Foo Fighters, però ci facciamo accompagnare da lui, scendiamo un po' e ci addentriamo nel deserto californiano dove nasce la scena di Palm Desert e dai Q's nasce anche il percorso che Josh Homme poi ha, come dire, concretizzato in quella band. Posso dire? No, vabbè, non stavo per dire una cosa forse che non si può dire in radio. Quella gran band che sono i Queens of the Stone Age. Perché il collegamento con Dave Grohl? Beh, perché insomma sono amici. Dave Grohl ha anche collaborato con la band di Josh Homme, con i Queens of the Stone Age, e poi nelle loro Desert Session spesso e volentieri insomma troviamo anche lui. Adesso arriviamo proprio nel deserto californiano, Palm Desert, con i Queens of the Stone Age. E beh, questa spero che la conosciate, la conosciamo un po' tutti. Andiamo con il flow insieme alla band di Josh Homme. Go with the flow, i Queens of the Stone Age.

Queen of the Stone Age, Go with the Flow, anche questa grandissima band che ci ha regalato la zona sud degli Stati Uniti, il deserto californiano. Ci siamo addentrati dentro Palm Desert e con le loro Desert Session, insomma, sono sempre molto molto legati al territorio. Tra l'altro ricordo un grandissimo concerto un paio d'anni fa, forse all'Auditorium qui a Roma, dei Queens of the Stone Age, solamente l'ultimo di quelli che hanno fatto qui in Italia, e insomma spero che ci siate stati, perché ne è veramente valsa la pena. Allora, avevo detto che non avremmo avuto tempo per i Foo Fighters, beh, ho mentito.

Va bene, dai, ci siamo concessi anche questo piccolo passaggio ulteriore. Insomma, ho scelto un pezzo, come dire, bisognava incastrarlo, abbiamo poco tempo, però un passaggetto sui Foo Fighters bisognava farlo. E adesso, insomma, stiamo per concludere il nostro viaggio, ma ci è rimasta ancora una tappa jolly, una tappa che forse non era prevista, una tappa che ci porta ben oltre il confine sud degli Stati Uniti. Ma perché? Dove stiamo andando? C'è in Sud America, c'è anche qualcosa che possa fare al caso nostro? Beh, è come se c'è qualcosa che può fare al caso nostro. In Sud America, in Brasile in particolare, c'è una band fondamentale per il metal, i Sepultura, che hanno mischiato qualche elemento di musica brasiliana nel loro metal. E noi ce li ascoltiamo con Roots, Bloody Roots.

Ve l'aspettavate, questa chiusura con i Sepultura. Siamo arrivati addirittura a Belo Horizonte in Brasile per regalarci una tappa ulteriore, bella lunga, devo dire, da Los Angeles e dal deserto californiano siamo arrivati fino in Brasile, però ci stava dai, nel nostro giro. Abbiamo fatto un viaggione questa mattina dalle 9. A mezzogiorno si chiude, siamo arrivati al momento dei saluti e io voglio ringraziare davvero di cuore tutte e tutti voi che siete stati all'ascolto. Spero di avervi tenuto compagnia nel migliore dei modi, per l'appunto, da questa mattina alle 9. Continuate ad ascoltare.

0: Ascoltare Radio Rock. Tra poco dovrebbe palesarsi qui con noi Jacopo Morroni. Scrivete e state insieme a lui se vi va. Noi invece ci risentiamo, per quanto mi riguarda, per me che sono Riccardo Magni e tutte le altre voci di Radio Rock Italia, appunto su Radio Rock Italia, a partire dalla prossima stagione, ovvero dalla seconda metà di settembre. Occhio ai nostri canali social, se siete stati bene in nostra compagnia ci ritrovate di là, ma magari anche di qua su Radio Rock, magari capiterà insomma di sentirci ancora qualche volta anche in questo caso. Attenzione ai nostri canali social. È il momento di salutarci di nuovo, grazie, e ci lasciamo con l'ultima novità di questa mattina, i Quicksand, che ci suonano Bring on the Six, e io vi ringrazio nuovamente. Da Riccardo Magni è tutto, ciao.
1: Brand new music right here.

0: avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
1: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
8: Rock. Un minuto dopo le 12 è domenica 30 agosto, l'ultimo weekend di agosto. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e come ogni weekend da ormai un po' di tempo a questa parte vi conduco fra le 12 e le 15 a spasso fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo il 3899106600, il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo una bellissima Radio Rock TV che potete seguire dal nostro sito, dalla nostra applicazione per iOS e Android, da Twitch. Basta cercarci come Radio Rock 106.6 e anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, ovunque voi siate in Italia. Vi sintonizzate 833, tastino rosso dell'interattività, e selezionate Radio Rock TV per seguirci ovunque. Di cosa parliamo oggi? Beh, in realtà parzialmente l'abbiamo anticipato ieri. Siamo sugli animali domestici. In questo agosto ci guardiamo dentro casa, ma fra gli animali domestici meno comune. Abbiamo fatto il cane, il gatto, il coniglio e siamo arrivati al quarto posto. Vi ricordate chi è il quarto animale più diffuso nelle famiglie italiane? Come mi piace dire questa cosa, nelle famiglie italiane, mi fa sentire tanto nazional-patriottico in questo momento in cui va tanto di moda esserlo, fra l'altro. Beh, ve lo ricordo dopo aver ascoltato un brano della Dave Matthews Band, Samurai Cop, Oh Joy, Begin.
3: Radio Rock, back in time.

Begin Samurai Cop, la Dave Matthews Band, per iniziare questa domenica insieme qui alla Fiera delle Fiere. Ora, miei cari, lo sapete, quello che facciamo durante il weekend è parlare di bestie e bestiacce, e nello specifico in questo agosto ci siamo concentrati sugli animali domestici. Abbiamo iniziato con una settimana dedicata al gatto, che è l'animale non più diffuso ma più numeroso in Italia come singola specie. Poi siamo passati al cane, che è leggermente meno numeroso, tipo 12 milioni di gatti contro 9 milioni di cani, ma il più diffuso. Quindi il 20-22% di tutte le famiglie, di tutti i nuclei familiari in Italia hanno un cane, e siamo andati scendendo la classifica. Ieri ci siamo fermati a parlare un pochino del terzo classificato come singola specie, perché in realtà, se dobbiamo andare per categorie, al terzo posto ci sono i pesci. In realtà non vediamo tantissimi acquari, ma è naturale che ogni acquario contiene tanti tanti pesci, quindi se contiamo quanti pesci ci sono nelle case, effettivamente poi il conto risulta di una cosa come 38 milioni. Ma in generale, se invece andiamo sulla singola specie, cioè il singolo animale, non i pesci, ma magari un tipo di pesce, non i roditori, ma un tipo di roditore, vediamo che al terzo posto non c'è né un pesce né un roditore, c'è un lagomorfo, che è il coniglio. E scendendo giù, ieri vi ho chiesto di indovinare quali erano i posti un po' più bassi della classifica degli animali domestici in Italia. La maggior parte di voi mi hanno scritto criceti e canarini, che invece sono un po' passati di moda. Al quarto posto ci sono le tartarughe. Brand new music right here.

fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito www.radiorocca.it. Allora, mi iscrivete al 3899106600, però ragazzi non mi provocate, perché sì, è vero che le tartarughe per la pizza vanno pazze, sai, ma quella sigla l'ho già messa ieri e l'ho messa 56 volte, ho già una dipendenza, non mi potete anche provocare, lo capite che poi questa diventa una trasmissione trash in cui ascoltiamo solo Giorgio Vanni. Benissimo, andiamo invece un pochino sulla nostra tartaruga, parliamo delle tartarughe di terra. Tempo fa, 15-20 anni fa, sono andate tantissimo di moda le tartarughe d'acqua, le famose tartarughe leopardo, quelle che poi venivano lanciate nei parchi pubblici in qualsiasi laghetto. Adesso invece è andata di moda la tartaruga di terra, principalmente nelle case con giardino, cioè in tante campagne si è iniziato a prendere delle tartarughe di terra perché sono animali abbastanza docili. Dovete stare attenti che se il cane che ci avete è abbastanza giocoso, magari le usa come palloni, quindi con un po' di attenzione, però sono animali che si regolano abbastanza bene da soli se gli riuscite a creare un ambiente sereno in cui campano, al massimo ve mangiano l'orto, ma quello che ci dovete fare. Tanti ancora però tengono la tartaruga di terra in appartamento, e vedremo specificamente perché questa cosa non può andare bene, a partire da un semplice discorso di esposizione solare. È rettile a sangue freddo, vi ricordate quella cosa, che devono stare al sole? Benissimo, prima però di parlare di tartarughe, dato che è domenica mattina, io come al solito, sì, è mattina per me alle 12 di domenica, non su questo non questioniamo, ma come al solito la domenica ho necessità di carburare. Sapete anche bene, se mi seguite da un po', che io carburo principalmente con il metallo bello cattivo ignorante, quindi prima di parlare della tartaruga invoco l'agnello di Dio che porta il metallo del mondo e gli chiedo, lo imploro, di non avere alcuna pietà.

Late Rest, Lamb of God, 12 a 17 minuti in questa domenica 30 agosto. La tartaruga di terra effettivamente ha avuto una grandissima espansione come animale domestico, dimostrato anche dai dati che arrivano dalle cliniche veterinarie che riescono a occuparsene, che effettivamente sono sempre di più perché c'è sempre più richiesta. Ora, naturalmente, l'ideale per una tartaruga di terra, come il nome già dovrebbe suggerire, è che la tartaruga abbia della terra dove vivere, quindi ovviamente casa in campagna, anche se pure lì bisogna prendere una certa, diciamo, quantità di precauzioni per evitare che poi la tartaruga faccia comunque una buona fine. In campagna, con anche un piccolo giardino, la tartaruga sta piuttosto bene e ha, ripeto, bisogno di cure, sicuramente, attenzioni, ma è un animale che non ha un mantenimento serrato come ad esempio il coniglio, dove invece veramente bisogna avere 100 occhi continuamente più volte al giorno, e di conseguenza è un animale che è andato per la maggiore. È un animale che si sta diffondendo anche dentro gli appartamenti, ed è importante, secondo me, puntualizzare una cosa: non è l'habitat ideale, è naturale, ma quantomeno è necessario avere un terrazzo, cioè la tartaruga in appartamento è sconsigliabile ad oggi. Prendere una tartaruga oggi e metterla in appartamento, meglio avere il giardino, ma se la fate vivere in appartamento deve avere il terrazzo, perché l'esposizione solare filtrata dalle finestre non è la stessa cosa.

dico a fa che questi sono i Led Zeppelin con Heartbreaker, 12 e 22 minuti. E allora mi state scrivendo al 3899106 e 600, mi mandate anche foto della tartaruga gelsomina accompagnata dal gatto. Questa me la manda Nadia. Sì, vi ricordo che hai questa tartaruga che vive in casa da 62 anni, rendiamoci conto. Ed effettivamente una delle prime cose da sapere quando si prende una tartaruga di terra è che è una sorta di legame per la vita, e spesso oltre, perché le tartarughe di terra, anche quelle piccole, perché poi sapete, non so, parlando delle testuggini, quelli da 290 kg. C'ho una storia pure su quella, di un salvataggio di una testuggine tenuta provvisoriamente, ovviamente, dentro casa solo per salvarla. Che però, ovviamente, è tutta un'altra storia. Ma quelle piccoline, insomma, quelle che sapete, saranno una ventina di centimetri per capirci, ecco, come dimensione, 20-30 centimetri. Questo genere di tartaruga qua, comunque, campano 80-100 anni. Se è fortunata anche di più. Di conseguenza, praticamente sapete che quando prendete una tartaruga di terra, a meno che non avete già la vostra perfetta agency in quanto individui autonomi a 3 anni, è ben probabile, e anche in quel caso è ben probabile, che la lascerete in eredità. Diventano assi familiari praticamente le tartarughe. Fra l'altro, l'altra cosa interessante da capire è appunto questa questione del terrazzo dell'appartamento. Come al solito, quando io vi parlo un po' della corretta gestione, non è che voglio incolpare nessuno. Cioè, se uno c'ha una tartaruga in appartamento, dice: ma io so 50 anni che ce l'ho qua. Ma è chiaro, ma 50 anni fa non ne avevamo idea. Già che tu l'abbia tenuta e nutrita per 50 anni è una cosa bellissima, per carità. Ma in generale diciamo che l'appartamento può avere diverse difficoltà per la tartaruga. La prima cosa è, per favore, appunto, terrazzo è necessario, esposizione solare diretta, anche proprio per il suo benessere psicologico. È un momento fondamentale, non solo nella fisiologia della tartaruga. Se non becca il sole, non si muove, non si scalda, sta là, sta ferma, diventa un soprammobile. Ma anche psicologicamente è uno dei momenti, a quanto pare, piacevoli della loro giornata. E fateglielo godere sto momento, dategli un terrazzino a sta tartaruga.

Since My Way Down, signore e signori. E allora, la tartaruga di terra, insomma, in generale in appartamento, meglio dirò, il pavimento stesso è abbastanza un nemico della tartaruga di terra, perché sostanzialmente per loro è un pochino come per noi stare costantemente sul ghiaccio. Poi si abituano molte tartarughe, ma quelle di grandi dimensioni possono avere delle artriti perenni alle zampette, ragion per cui ci dovreste sempre pesare molte, molte, molte volte prima di prendere una tartaruga ad oggi. E fra l'altro ci dovreste anche pensare attentamente in generale, perché c'è questo piccolo dettaglio del fatto che la maggior parte delle specie di tartaruga di terra sono vietate per la detenzione domestica, quindi occhio.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Animal House,
6: la fiera delle fiere.
7: On Radio Rock.
8: 12:33 minuti, domenica 30 di agosto, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Oggi parliamo di animali domestici più comuni fra quelli non comuni, fra i cosiddetti animali esotici, ovvero tutto ciò che non sono né cani né gatti e che nel loro complesso occupano effettivamente una nicchia minoritaria fra gli animali delle nostre case. Abbiamo parlato del cane e del gatto, abbiamo parlato del coniglio, il terzo animale più diffuso, e siamo adesso sulla tartaruga di terra, che negli ultimi anni ha avuto una vera e propria impennata che si manterrà stabile, perché come abbiamo già detto campano 100 anni, quindi insomma che le avete e ve le tenete come la famosa bicicletta del proverbio.

Of the Pigs, naturalmente i Nine Inch Nails, questa domenica 30 di agosto. Dunque, la nostra simpatica amata tartaruga di terra è l'argomento di questa prima parte di trasmissione. Poi andremo a scendere la classifica. Mi scrivete i furetti in che posizione si collocano, per curiosità. A me fanno un po' schifo, sinceramente. Ne vidi uno in autobus, una signora lo trema nella borsetta e aggiunge un ripilante. Io non sono d'accordo su tutta la parte in cui denigri quei bellissimi furetti sinuosi che io adoro. Al massimo mi fanno, potrebbero farmi un po' paura se non sono i miei, perché con gli occhietti rossi danno idea, i denti affilati danno idea che potrebbero mordere, ma a parte questo, se fossero i miei, no, assolutamente, io li adoro, ma non sono molto alti nella classifica. Poi mi scrivete: la muffa vale come animale domestico? No, perché non è una non è nel regno animali, e quindi proprio biologicamente, mi dispiace, niente, è andata, la biologia dice di no. E come animale domestico abbiamo due anatre. Io non ho capito se poi c'è un aggettivo, che non ho capito se è voluto oppure se è un errore. Cioè, abbiamo due anatre mute. No, non ho capito che cos'è l'anatra muta. È una specie che io non conosco. È un'aggettivazione per dire che hai un'anatra ma non parla mai? È un vero difetto, una vera patologia che hanno le tue anatre? Adesso devo assolutamente saperlo. Scrivermelo mentre ci ascoltiamo la novità di Dinosaur Junior. Questa è Blowing Up. Brand new music right here.

Dinosaur Junior 12:41. Vedete, io non smetto mai di imparare. Grazie a voi, ascoltatori. Dovrebbe essere il contrario, ma non fa niente. Va bene così, va bene così. Il rapporto bidirezionale che ha la radio è un qualcosa di favoloso. Esistono le anatre mute. Oh, ho scoperto che è proprio una razza, cioè non parlano, quindi vengono definite anatre mute. E questa è una cosa che, vedi, non sapevo. Io invece adoro le anatre indiane, le anatre corritrici, quelle che quando corrono si inclinano e vanno tutte insieme, tutte. Io c'ho proprio le adoro. Non so se avete presente, se no potete andare a cercare un video su YouTube. Sono le anatre più carine del mondo, quando si mettono là tutte inclinate, che camminano e corrono rigide, fanno spaccare dalle risate. Poi vabbè, qua andiamo su tante altre cose. Un amico del mio gruppo ha un tasso come animale domestico. Non abbiamo capito se è serio o è una bufala, ma è legale tenere un tasso in appartamento? Io direi che, soprattutto legale o non legale, sei un pazzo comunque, a prescindere. Ma che te tieni in tasso in appartamento? Cioè, oddio, poi dipende dalla situazione, magari hai salvato un tasso che non può essere riabilitato, te lo tieni a casa più che lasciarlo nei boschi in cui non è autosufficiente, lo posso anche capire. Ma in generale, insomma, diciamo che quando si tratta di animali peculiari dobbiamo quantomeno ragionarci molto molto bene. Ora, la nostra invece simpatica tartaruga di terra, come già detto, non è un animale ad altissimo mantenimento, ma nemmeno a basso mantenimento come si ritiene spesso e volentieri. Il punto è che le tartarughe sono molto resilienti, resistenti, quindi un danno alla salute che magari fate alla vostra tartaruga non lo vedete voi, ma lo vedono i vostri figli, perché campa 100 anni, se ne campa molti meno e l'avete massacrata, ne campa 70 e probabilmente voi non ve ne riuscite ad accorgere, certo, problemi maggiori. Per esempio, è molto comune pensare che la tartaruga mangia qualsiasi verdura, quindi vai là, carote, cetrioli, lattuga, che te importa, mele, pere, tanto quella mangia tutto. Sì, ho capito che mangia tutto, ti credo che mangia tutto, perché per loro una roba del genere è tipo per noi andare al fast food, nel mio caso vegano. Io starei lì dentro e mi mangerei i panini tutto il santo giorno, poi però mi viene infarto quando ho 53 anni.

capito un cazzo, che è tanto il titolo della canzone di Caparezza quanto quello che purtroppo mi ripeto ogni mattina davanti allo specchio. 12:46 minuti, quasi 47, questa domenica 30 di agosto. Entusiasmo per Caparezza al 3899 106 e 600. Insomma, sostanzialmente, spesso e volentieri lasciar mangiare la tartaruga tutte le verdure perché così ci ha questa vulgata può non essere il massimo per la sua salute. Ora, attenzione, devo anche fare un'assunzione molto molto chiara. Succede molto spesso e non sappiamo perché accada, io suppongo che sia semplicemente statistica, ma questo non posso dirlo con certezza, che animali cresciuti in maniera terrificante dal punto di vista veterinario in realtà poi campino 20 anni. C'era per esempio questo servizio abbastanza curato della BBC, quindi insomma, di cui tendo a fidarmi, di questo gatto che era diventato famoso in Scozia perché aveva 26 anni, che è veramente, veramente, veramente tanto, e la padrona diceva e faceva vedere alle telecamere che lui, il gatto, mangiava tutte le mattine caffè e uova strapazzate, cioè la stessa colazione della padrona, una roba che normalmente il gatto aveva un fallimento renale a 3 anni e non si sa perché quello ha campato 26, quindi non è che sono cose assolute, ma in generale se proprio uno inizia a prendere un animale cerca di attenersi a quello che sarebbe la cosa migliore, e frutta, verdura, pomodori, mele, pere fanno bene in modiche quantità. In realtà le tartarughe hanno bisogno di una serie di roba tipo noiosissima, palosissima, che noi ci sentiamo quasi male a dargli una roba del genere, perché teoricamente hanno bisogno di roba come tarassaco, come il trifoglio, che tu dici la malva, questa roba, cioè, che dici ma te pare che gli do il trifoglio la povera tartaruga mia? Invece sono fibre molto molto molto importanti da fornirle. Dopodiché, se avete un giardino è abbastanza semplice, le si fornisce un riparo, una zona che possa sentire come sua, che possa sentire riparata, e sarà spesso la tartaruga ad autoregolare la propria giornata totalmente. Anche perché le tartarughe hanno un vantaggio, indubbiamente. Cioè, tanti animali non ne potete prendere uno, ne dovete prendere due, tre, perché sono animali sociali. La tartaruga no, non vuole vedere nessuno.

Chris Cornell qui su Radio Rock, 12:53 minuti. Mi scrivete: i miei nipoti ne avevano ben tre nel giardino, vivevano ignorandosi con civiltà. Sì, è vero, da un lato, attenzione, perché poi dipende da diverse cose che non sono propriamente... Oddio, cioè, sono anche un po' aggressive. Allora, partiamo dal presupposto che non sono animali sociali, ok? Non gli interessa avere altri animali attorno. Di base, l'unico animale che gli può interessare, e questo lo vedremo più in là, è l'essere umano. Anche perché sennò uno si dovrebbe domandare: vabbè, ma perché me la devo prendere sta tartaruga a parte per guardarla? No, invece con l'essere umano che la cura, la tartaruga riesce a instaurare un legame. Ma in generale non è un animale sociale, non gli interessa avere altre tartarughe. Se ci sono altre tartarughe, si possono instaurare delle, appunto, ignoriamoci con civiltà, perché ognuno di noi ha quello che sente essere un areale sufficiente, una sua zona in cui meglio che gli altri non entrino più di tanto, ma in generale ci ignoriamo. Oppure, soprattutto se sono tutte maschi, può arrivare il bullo del giardino. Cioè non è infrequente fra chi prende più tartarughe, o magari chi ne prende inizialmente due e poi diventano una marea perché erano maschio e una femmina, vedere il maschio dominante che sostanzialmente la mattina dopo aver preso il sole fa il giro per rompere i coglioni, scusatemi, era l'unico modo di dirlo, proprio, cioè questo è il punto, a tutti gli altri. Cioè fa un giro, due testate a uno, ribalta un altro, va a mettere le mani addosso, tanto per dire: io qua sono il bullo. Di conseguenza, tecnicamente potete prenderne una, stare tranquilli, non le state levando assolutamente niente. Non è un animale che necessita suoi conspecifici, come invece è il coniglio. Invece spesso vediamo che prendiamo più tartarughe, ma un coniglio solo. No, è il contrario.

i Clash, questo Radio Rock. Ora, la domanda delle domande, ed è naturalmente: va bene che è a basso mantenimento, va bene che avendo un giardino sta tranquilla, va bene che si può far vivere in casa con le dovute accortezze, non è l'ideale se si ha un terrazzo, animali molto longevi, molto resistenti, ma alla fine, ma si affezionano, cioè ti riconoscono, fanno qualcosa, ci danno qualcosina in cambio, perché spesso e volentieri naturalmente da un animale si cerca comunque un rapporto, non solamente un animale da esposizione, o meglio, certo, se voi fate l'acquario è semplicemente da esposizione, ma spesso e volentieri uno cerca qualcos'altro. E la domanda si potrebbe allargare non solo alla tartaruga, ma in generale un pochino a tutto il mondo dei rettili. Cioè, i rettili provano un affetto come lo proviamo noi mammiferi e come, ormai è fondamentalmente quasi dimostrato, lo provano anche i moderni dinosauri, ovvero i volatili. Ci sono tantissime persone che stanno aprendo la loro casa ai rettili, non tanto ai serpenti, che trovo una moda così più più per dire di avere il serpente che per altro, ma anche ad altri tipi di rettili, come ad esempio le iguane, che hanno avuto fra l'altro 15 anni fa un picco di popolarità che però è oggi in ripresa. E allora, come si può avere un rapporto con un rettile, con una tartaruga, come un'iguana? È un qualcosa di possibile, oppure quello che vediamo è solo un animale che si abitua a noi e noi dalla nostra prospettiva umana lo leggiamo come è affezionato? Beh, naturalmente ve lo racconto dopo la pausa delle ore 13, alla quale arriviamo con un po' di Rage Against the Machine.

0: vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
10: E c'è anche la partita di rugby.
11: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
9: Ma è quella in cui corre anche papà?
11: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
12: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
13: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere.
1: On Radio Rock.
14: 5 minuti dopo le 13, è domenica 30 di agosto, questa è Animal House, io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Stiamo scalando la classifica degli animali diffusi e meno diffusi all'interno delle famiglie italiane: gatto, cane, anzi cane prima, poi gatto, poi coniglio e infine la tartaruga di terra, che è scalata negli ultimi anni al quarto posto. Abbiamo parlato un pochino del suo mantenimento, del modo corretto di gestirla, delle sfide, del fatto che è un animale asociale e spesso, soprattutto i maschi e soprattutto nella stagione degli amori, molto territoriali. Ma a questo punto la domanda che ci siamo fatti è: ok, benissimo, la tartaruga è un animale affascinante, ma che riguarda il rapporto che si può instaurare con questa bestia? Quanto è profondo? Quanto noi possiamo affezionarci alla tartaruga? Sì, certo, quello è chiaro ed evidente, ma quanto la tartaruga può affezionarsi a noi? Che cosa provano gli animali come le tartarughe e in generale i rettili nell'ambito dell'affezione? Quando abbiamo una tartaruga, perché questo lo fanno, la nostra tartaruga domestica, che quando rientriamo a casa ci viene incontro, ci sta comunicando la stessa gioia e lo stesso piacere del nostro cane o gatto o ratto, nel mio caso, quando ci vengono incontro, l'affettività dei rettili. Questo faremo in questa mezz'ora sempre a suon di rock. Adesso arrivano gli U2 Mysterious Ways, proprio come l'affettività dei rettili.

Days, you too! E arrivano messaggi al 3899106600. C'è chi mi parla del maiale, ma il maiale fra gli animali domestici è molto molto in basso in classifica. Chi mi dice faccio il corriere e mi fa una foto di due tartarughe, credo di qualcun altro, che dice vengono a salutarmi al cancellino. Assolutamente sì. Allora, prima cosa, i rettili interagiscono con gli esseri umani, non sono, come a volte sono stati descritti, una sorta di robot biologici senza alcun tipo di emozione. È assolutamente implausibile pensare a questa cosa, sia perché conosciamo come è fatto il loro cervello e sappiamo che ci sono le zone deputate a diverse emozioni, secondo poi perché è chiaro, le emozioni servono a sopravvivere: paura, tranquillità, ansia, fame, tutta questa roba qua. E avere un'emozione, una coscienza in qualche modo del sé, con dei ricordi costruiti sulla base delle emozioni private, è ciò che consente agli esseri di sopravvivere. È qualcosa di selezionato evolutivamente. Quindi è chiaro che le tartarughe possono provare diverse emozioni, che potrebbero essere, ad esempio, piacere o curiosità o tranquillità ad uscire quando si trovano davanti certi esseri umani e non altri, certi cani e non altri, certi esseri e non altri. Insomma, hanno un senso dell'individualità, un qualche senso del sé, ricordano, provano emozioni. Ci sono umani con cui si trovano a disagio, umani che sono in qualche modo felici di vedere, sia perché sono tranquille, si sentono sicure in quella situazione, e anche per un certo senso di anticipazione, magari, del fatto che quell'umano è quello che gli dà del cibo. Ma la domanda è un pochino diversa. Le tartarughe sono felici di vederti di per sé, come lo siamo noi quando rincontriamo una persona cara che non vediamo da un po'? Brand new music right here. Brand new.

Down fra le nostre novità in alta rotazione. Sono le 13:16. Vi ricordo che le nostre novità le potete sempre, sempre votare sul sito www.radiorock.it. Ma devo ricordarvi anche un'altra cosa, piuttosto importante, ovvero quello che avviene sabato 19 settembre. Save the date ancora un'altra volta per un grande evento targato Radio Rock, perché sabato 19 settembre al Monk a Roma, in via Giuseppe Mirri, a due passi dalla nostra prestigiosissima sede, ci sono in concerto i Klimt. E allora, signori, bel evento, se posso dire, perché sono una delle formazioni più rappresentative in ambito showcase e post-punk, e sono nostrani e italiani, a dimostrazione che il rock lo sappiamo fare pure noi tranquillamente, senza grandi patemi d'animo. E sono qui per presentare il loro nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 c'è la diretta di Roma Inter, perché giustamente qualcuno dice, ho capito, ma c'è la partita. E tranquilli, l'anticipo della quinta giornata del campionato Roma Inter ve la vedete lì al Monk, e poi inizia il concerto. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma ovviamente Radio Rock vi regala un ingresso. Basta inviare adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt, scritta bene, il gruppo vi dovrebbe piacere, con la KKLIMT, tanto per fugare ogni dubbio. Dove, a quale numero? Al 3899 106 e 600, nome, cognome, la parola Klimt. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Il tutto è sabato 19 settembre, i Klimt a via Giuseppe Mirri 35, il Monk Roma. Amor Release Party è un evento Radio Rock, e come al solito quando vi parlo così tanto di una band, poi voglio anche farvi ascoltare cos'è che vedrete dal vivo al Monk sabato 19 di settembre. Eccoli qua, Aventine.

0: bella roba, che bella roba, i Klimt dal vivo al Monk dietro la sede della nostra radio. Il 19 del mese venturo, bene, 13 e 23 minuti, domenica 30 agosto, siamo sulla festività della tartaruga, ma in generale un pochino vale per tutti i rettili il discorso. E quindi abbiamo detto innanzitutto che i rettili sicuramente provano delle emozioni, emozioni che contemplano la tranquillità, la contentezza, l'agitazione, l'ansia, l'insicurezza, e non sono robottini biologici in nessun caso. Ascoltiamo un po' dei vostri messaggi a tal riguardo.
1: A proposito di questo discorso dei rettili, mio figlio è biologo, ha tenuto per una decina d'anni un serpente nella tiga, insomma, in camera sua.
0: Il nemico dei miei ratti.
1: Un falso corallo, tu sai sicuramente di cosa parlo.
0: Sì, ok.
1: Bene, sto serpente non dico che si era affezionato a lui, però lo riconosceva, nel senso che
0: sì,
1: quando lui stava da solo in stanza, si sdraiava sul letto, si metteva sto serpente attorcigliato sulla pancia e questo stava tranquillo come se fosse un micetto. Se qualcuno entrava in stanza, subito cambiava atteggiamento e si agitava, ma con lui stava proprio come un cagnolino.
0: Chiaro, assolutamente, e questa sicuramente ci dimostra il fatto che i rettili si possono abituare alla nostra presenza e trovarla persino confortevole, trovare che stare sopra di noi, vicino a noi, con noi nelle vicinanze, può essere un comfort. C'è un altro messaggio molto carino di Nadia che vi faccio ascoltare, perché poi Nadia fra l'altro c'è una tartaruga da 60 anni, quindi insomma.
2: Però la mia tartaruga, quando prima veniva molta gente a casa, si metteva, quando si avvicinava e non riconosceva l'odore dei piedi o delle scarpe nostre, si metteva con la capoccia dentro alla al guscio, insomma, come cacchio si chiama?
0: Il carapace
2: adesso. E poi gli dava le testate, ci stava le ore, no, le testate, colpi con la casetta.
0: L'ho detto, sono aggressivo.
2: Ci stava le ore.
0: Sì.
2: Mia sorella, eravamo piccole, due sceme. Io gli facevo: "Guarda come fa Gelsomina". E guarda tu, no, mia sorella, no, guarda tu come fa Gelsomina, guarda tu come fa Gelsomina. Se siamo date una craniata che ancora me lo ricordo.
0: E Gelsomina probabilmente ci ha riso sopra. Sì, e beh, questo è un altro comportamento tipico delle tartarughe. Ho detto che sono animali non sociali e aggressivi, quindi vede un estraneo nel suo balcone, nel suo giardino, gli inizia a dare testate fuori da qua. Ma che cosa vuoi, questo è il posto mio. Però la domanda poi fondamentale che ci facciamo, viste tutte queste cose che sono caratteristiche dei rettili, è un'altra, ed è se provano l'affetto, cioè il fatto di provare un legame verso un essere non necessariamente razionale, che non dipenda solo dal fatto che siamo tranquilli, solo dal fatto che ci nutre o ci dà qualcosa, ma semplicemente dal fatto che siamo felici di vederlo, come avviene a me nel mio caso ogni singola volta che il mio piccolo Ponky rientra a casa dopo essere stato fuori in giardino. Io lo vedo sgambettare verso casa e letteralmente sono riempito di questo sentimento, di questo affetto, che è un qualcosa che non provano solo gli umani, lo sappiamo, lo provano tanti altri animali. E i rettili? Beh, la verità è che, al contrario di quello che dicono i The Darkness, l'amore non è solo un sentimento, ma anche una funzione fisiologica. E se misurare i sentimenti è difficile, misurare le funzioni fisiologiche invece è

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: This is Animal House on Radio Rock.
6: 13:32 minuti, domenica 30 di agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle 15 girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Stiamo parlando della tartaruga domestica, ma abbiamo allargato un pochino il discorso all'affettività del rettile. Abbiamo stabilito che i rettili possono riconoscere esseri umani conosciuti e sconosciuti, possono provare ovviamente emozioni come la tranquillità, la sicurezza, la curiosità, lo sentirsi a proprio agio in una situazione insieme ad alcuni esseri umani e non insieme ad altri, ma provano la vera e propria affettività che proviamo noi, che è un qualcosa di un pochino differente, che implica un legame personale fra quasi due anime, come lo descriveremmo noi. Siamo sicuri che tantissimi animali provano la nostra stessa identica affettività, vedesi il cane, di quanto è intimamente felice quando noi rientriamo a casa. E i rettili? Condividono questo tratto oppure sono profondamente diversi? Quando la vostra tartarughina vi viene incontro ai piedi, vi sta veramente facendo le feste come farebbe un Labrador? La risposta in breve è no.
1: Radio

0: Metallica. Indietro nel 2005 era quel periodo che andavano tanto queste ballatone ampie alla Wherever You Will Go. E allora alle 13.37 la fiera delle fiere continua a parlarvi della festività dei rettili. Ora, in realtà i rettili sembrerebbero non provare affetto nel senso nostro. Come già detto, provano tante sensazioni, tanti sentimenti, molti dei quali non possiamo ovviamente indagare, ma sembra che non provino quel tipo di affetto, quel tipo di sentimento che noi in tutte le sue sfaccettature possiamo chiamare amore. Mettiamola così, no? Dall'amore romantico all'amore in senso proprio l'affetto che si può provare per un amico, per una persona anche a distanza dopo tanti anni, all'affetto che si può provare per propriamente un animale, un legame profondo che ci lega a quell'essere. Ecco, questo genere di emozione sembrerebbe fuori dalla non portata, nel senso che i rettili siano inferiori, ma dalla selezione evolutiva dei rettili. Noi, mammiferi, ma anche i volatili, ci siamo evoluti spesso in senso sociale, in cui questo sentimento, questo sviluppo, lo sviluppo di questo genere di sensazioni e sentimenti ha favorito evidentemente la nostra sopravvivenza. Questo non è avvenuto nei rettili. Come lo sappiamo? Perché mettersi nella testa di un pitone è letteralmente impossibile, quindi come diavolo facciamo anche solo ad ipotizzare, perché tutte queste sono ipotesi naturalmente, che i rettili non provino affetto? Beh, è facile. No, non è facile, è molto difficile, ma parte da un concetto relativamente semplice: il cervello è un insieme di strutture che si sono evolute nel tempo. È come se fosse un insieme di sistemi giustapposti, un po' come il vostro computer è fatto sia dal disco fisso che dalla RAM, che dalla scheda madre, che dalla scheda video. Tutte insieme fanno il computer. Senza una di queste il computer non esiste e non funziona, ma sono parti separate che lavorano in concerto. Succede un qualcosa di simile nel cervello degli esseri e degli animali, anche se naturalmente è un pochino più sfumato di così.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new

stisse, 13:42 minuti in questo istante. Vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre Super 6. Potete vederci in tutta Italia, basta andare sul canale 833, cliccare il pulsante rosso dell'interattività oppure il tastino giù, funziona in alcune televisioni, che vi porta direttamente sul menu, e selezionare fra i canali Radio, Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi siate. Adesso siamo anche in TV in tutta Italia, canale 833. Bene, 13:42 minuti, insomma siamo arrivati un pochino al core della nostra risposta. I rettili e in generale tutti gli animali posseggono un cervello che è fatto in qualche modo, cercate di prendere sempre tutto quello che vi dico con le molle, non è che posso farvi neurobiologia così a domenica alle 13:43 su Radio Rock, ma in generale è fatto un po' da una serie di possiamo dire elementi parzialmente dipendenti che lavorano insieme, ma che ognuno è deputato a elaborare un tipo di informazione. Ad esempio è molto noto il fatto che esista una corteccia olfattiva, una corteccia uditiva, una corteccia visiva, ovvero delle zone del cervello che sono deputate a elaborare quell'informazione là. Vale anche per le questioni interne, quindi non per i sensi, ma semplicemente per le emozioni. Ci sono diverse aree, come per esempio il tronco encefalico, i gangli della base, sempre aree del cervello, non è che non dovete seguirmi su quali singole aree siano, chiaramente, è ovvio, questo discorso mi sembra chiaro, che gestiscono sopravvivenza, attacco, fuga, fame, accoppiamento, territorialità, ma nei rettili non esiste nel loro cervello lo sviluppo di un sistema che per noi è fondamentale, il sistema limbico, viene chiamato così, ovvero quella parte del cervello che, detto sempre in semplificando brutalmente, è deputata a gestire le emozioni superiori. E quindi possiamo sapere con un certo grado di sicurezza o quantomeno di convinzione che i rettili quel tipo di emozioni non le provano perché non posseggono l'area cerebrale che in noi le produce.

Crazy Corn alle 13:48 minuti. Dunque, sostanzialmente sappiamo che i rettili mancano di alcune aree cerebrali che per noi sono quelle deputate a elaborare questo genere di emozioni. Eppure non dobbiamo pensarla come qualcosa di negativo, almeno secondo me, nel senso che non dobbiamo commettere l'errore di misurare, ingenerare l'amore degli animali utilizzando noi come metro di paragone. Non dobbiamo cadere nel peccato che viene chiamato antropocentrismo, cioè pensare che tutto sia corretto se visto dalla nostra prospettiva. La tartaruga non vi amerà come un cane, come un gatto, non vi cercherà in quella maniera per le coccole e non soffrirà così tanto la vostra assenza se ve ne andate una settimana in vacanza. Ma c'è una bellezza differente, secondo me, in questo tipo di rapporto. Perché quando una tartaruga vi cammina incontro in giardino, vi guarda, vi mangia una foglia di lattuga dalle mani, vi sta dicendo a modo suo che nel suo mondo, e i rettili sono molto più antichi di noi, in questo mondo preistorico fatto di sopravvivenza pura, di pericolo costante, di ogni altro essere potrebbe essere un nemico, anche se della mia specie, il rettile vi sta dicendo che in quel mondo lì, che è quello che ancora loro vivono nonostante oggi siamo nel 2026, voi siete il sinonimo di sicurezza, di tranquillità, di serenità, magari addirittura di curiosità, perché è dimostrato che ai rettili in qualche modo piace giocare, interagire con degli oggetti, sono curiosi riguardo al mondo come tanti altri animali, come praticamente tutti gli altri animali. Per un rettile, sicurezza, tranquillità e curiosità sono la più ampia forma d'amore che sia immaginabile. E adesso, come sentite da questo basso in sottofondo, vi porto in un mondo fatto tanto di rock quanto di atmosfere, il meraviglioso mondo dei Caius e del loro incredibile disco Blues for the Red Sun. Questa è Thunder.

E Caius Zamba! Questo è Radio Rock alle 13.55 minuti. Ci stiamo avvicinando alla pausa delle ore 14. Ebbene, a questo punto io direi di scendere un altro po' la classifica, visto che abbiamo giusto un'oretta, abbiamo parlato abbondantemente delle tartarughe e in generale dell'affettività dei rettili. Cosa c'è sotto alle tartarughe? Quindi cane, poi gatto, poi coniglio, poi tartaruga. E quinto? Beh, quinto non c'è quello che io mi aspettavo di base, ovvero il criceto, perché pensavo comunque animale super diffuso sarà il quinto, probabilmente no, è un altro animale. E il fatto che sia il quinto animale più diffuso nelle case degli italiani spiega perché stia diventando il primo animale più diffuso fuori dalle case degli italiani, dove si trova evidentemente benissimo al quinto posto della nostra classifica. Abbiamo l'animale che ha letteralmente invaso la capitale, il parrocchetto.

potesse esplodere questa città, la Scala Shepard. Sì, con le pregiate percussioni and drums by David Guido Guerriero. La Scala Shepard su Radio Rock. Sono le 13:59 minuti, ce ne andiamo alla pausa con un po' di Linkin Park e poi rientriamo sul parrocchetto cercando di quantificare quanti parrocchetti ci siano nelle case e quanti sugli alberi appena fuori dalle case degli italiani.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Animal House,
9: la fiera delle fiere.
10: On Radio Rock.
11: 3 minuti dopo le 14 in questa domenica 30 di agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni. Un'altra ora fino alle 15 vi conduco nel giro vagare che facciamo sempre insieme il weekend fra musica rock e un sacco di curiosità bestiali. Parliamo di animali domestici. Abbiamo scalato la classifica. Abbiamo fatto il cane, il più diffuso, poi il gatto, il coniglio, la tartaruga e siamo arrivati al quinto posto. Il pappagallo, nello specifico il parrocchetto, che di per sé fa circa l'80% dei pappagalli presenti nelle case degli italiani, ma come abbiamo detto non solo dentro le case, anche fuori dalle case c'è un'invasione in tutta la penisola, 12 regioni almeno coinvolte ufficialmente di parrocchetti verdi, che nello specifico nella capitale sono diventati migliaia. Si vedono ovunque volare sopra il Colosseo e occupare rumorosamente tutti gli alberi intorno a casa mia. Un disastro ecologico, ma anche un sollazzo personale per il sottoscritto, che ha una passione insana per il pappagallo. Cerchiamo di stimarne un pochino il numero e capire questa invasione del parrocchetto sia davvero partita da imprudenti padroncini che lasciavano la gabbietta aperta. Prima un po' di Blink 182, dannata questa, e damn it.
12: Radio Rock, back in time.

14 e 7 minuti da me, Blink 182. E allora, noi in Italia abbiamo un primato europeo, che secondo me non è un granché come primato europeo in generale, ovvero siamo la nazione che ha più più volatili domestici, più animali da gabbia in tutta l'Europa. E effettivamente sono veramente tanti. Parliamo di un totale di circa, si stima, e non è neanche facile capirlo, 13 milioni di esemplari. Siamo assolutamente straprimi per numero di uccelli. Ecco, si chiamano uccelli da gabbia e voliera. Ecco, quindi non contano per esempio le galline, il tacchino, il pavone, che sono considerati da giardino, ma quelli da gabbia e voliera. E ovviamente, come già detto, i pappagalli la fanno da padrone. Solo i pappagalli domestici in Italia si dovrebbero aggirare intorno ai 4 milioni di esemplari. Hanno una diffusione non altissima in realtà in fatto di percentuale di nuclei familiari, perché anche questi animali sono animali sociali, quindi è quasi sicuro, non al 100%, ma quasi sicuro che di pappagalli ne prendete più di uno, e di conseguenza è facile averne 3-4 anche se sono pappagallini piccoli. Sicuramente abbiamo cocorite e inseparabili, famose cocorite inseparabili, cioè pappagallini piccoli piccoli piccoli che occupano i primi posti in quanto a numerosità, perché spesso e volentieri se ne prendono veramente tanti di cocorite, se ne possono avere anche 4. Ma se prendiamo la singola specie, il parrocchetto dal collare, il pappagallo verde che vediamo in giro per la capitale, per la maggior parte delle grandi città europee, è oggettivamente se non il primo, è difficile avere dati precisi, quello più in ascesa, e spiega molto bene perché è in ascesa anche in giro. Abbiamo tutti visto e testimoniato, credo quasi tutti ormai, l'invasione non solo italica ma europea, perché si stanno estendendo, dei parrocchetti selvatici. Ma quanti sono esattamente? Brand new music right here. Brand

Lazar fra le nostre novità in alta rotazione, signore e signori. Benissimo, a questo punto 14 e 12 minuti dobbiamo iniziare a capire quanti sarebbero sti diavolo di parrocchetti che ci hanno invaso, perché effettivamente alcune zone sono letteralmente invase. Non so se siete stati di recente a Villa Borghese, è un qualcosa di impressionante. Ad oggi sono segnalati in abbondanza, non in senso sporadico, in 12 regioni su 20 e in almeno 30 grandi città, Roma sopra a tutte, ma si sono espansi in tutta la capitale. In Calabria hanno fatto dei danni ai frutteti inimmaginabili, perché naturalmente si trovano in un ambiente che è perfetto. C'è il clima che c'è stava 20 anni fa in Nord Africa, là dove loro già di base passano l'estate, quindi proprio perfetti, acclimatati. Non c'è un singolo predatore, pieno di bacche, frutta, cose, rifiuti. Loro si mangiano di tutto, i parrocchetti sono belli tosti, belli cocciuti, e di conseguenza si stanno espandendo a macchia d'olio, massacrando anche alcune specie locali, fra parentesi. Ma il punto è capire quanti sono, perché veramente a Roma si ha la sensazione che ce ne siano milioni dentro la città. Ogni tanto si vedono questi stormi impressionanti, dei pappagalli verdi che sfrecciano da un albero all'altro, e se andiamo a leggere i numeri ufficiali sembra esserci qualcosa che non torna. Perché l'ultimo studio che ci riporta un numero ufficiale, un numero stimato, ma quantomeno proveniente da uno studio, è di 15.000 parrocchetti su tutto il territorio nazionale. Pare un attimo al ribasso, no?

The Dying Song is Slipknot, questo è Radio Rock. E effettivamente arrivano messaggi che così ricalcano, insomma, fanno notare l'ironia che sembra esserci dietro un conteggio così basso. 15.000, c'è chi sarebbe pronto a giurare che 15.000 parrocchetti ci sono solamente negli alberi davanti a casa sua, soprattutto, come detto, nelle grandi città. La verità, in realtà, come spesso avviene, sta in mezzo. La prima è che questo è l'unico numero di cui ci si è potuti accertare. Nei tutti gli studi si dice una cosa molto chiara: è impossibile contarli, ma come diavolo si fa? Sono tutti uguali, vivono sugli alberi, volano, si spostano per chilometri in pochissimi minuti, è assolutamente impossibile. Che facciamo? Gasiamo tutti i papparrocchetti di Roma, li tiriamo giù dagli alberi, li contiamo uno per uno? Si possono attuare dei metodi indiretti, ma sono stime degli unici numeri di cui siamo stracerti, quindi sono quantomeno sicuro al 100%, almeno minimo 15.000. Di questi possiamo essere certi, degli altri chi lo sa? Secondo poi una specie in rapidissima espansione. Innanzitutto vivono 20-25 anni questi animali e ogni stagione fanno i cuccioli, quindi anche lì 15.000 l'hai contato un anno fa, magari quest'anno sono doppio. Terzo punto però è che in realtà sono meno di quanti sembrino. Cioè la nostra percezione, ripeto, è che a Roma, per esempio, ci siano milioni di parrocchetti, perché veramente si vedono ovunque, in tutti i laghi, tutti i luoghi e tutte le singole zone della capitale. Ma la verità è che questi parrocchetti sono molto resistenti, quindi muoiono poco, quindi il turnover è basso. E quindi quelli che vediamo sono sempre gli stessi, che si spostano in tutta la città. Numero due, sono molto vistosi, verdi, grandi. E numero 3, sono molto molto numerosi, e di conseguenza l'impressione che si ha è comunque di averne davanti molti più di quanti sembra. Cioè, per esempio, in alcuni luoghi limitati dove si sono potuti letteralmente contare i parrocchetti, l'impressione che ce ne fossero centinaia, e poi magari si è scoperto che erano 42.

Metallica, signore e signori, qui su Radio Rock. E allora, beh, quello che stiamo cercando, stiamo capendo è che se non sono 15.000, ma fossero anche 10 volte tanto, 15 volte tanto, 20 volte tanto, sarebbero comunque molti meno rispetto a quelli che teniamo in casa. A dimostrazione che quelli che sono fuori sono semplicemente molto più visibili di quelli che stanno dentro e quindi ci danno l'impressione di essere molti, molti di più. Questo risponde quasi in automatico, non lo possiamo dire davvero con assoluta certezza, cerchiamo di capirci, però è una bella suggestione per cercare di capire da dove provengono questi simpatici parrucchetti. Cioè, rispetto alla provenienza dei parrucchetti selvatici si è tirato fuori una marea di teorie, dalla guardia di finanza che ne libera 100 alla caffarella e poi si diffondono alla fuga dagli zoo e cose più disparate, ma i numeri ci suggeriscono un'altra cosa. Se in casa ce ne sono 4 milioni, facciamo solo i parrucchetti, un quarto dei pappagalli, 1 milione, facciamo la metà, 500.000, e fuori ne stimiamo dai 15.000 in su, vuol dire che sono comunque tanti, tanti, tanti di più dentro che fuori, vuol dire che quei pochi dei 500.000 che sono in casa e scappano, mettiamo che ne scappi lo 0,1%, pochissimi, sono comunque tanti rispetto a quelli che sono fuori. Il che significa che molto probabilmente tutti i parrucchetti non provengono e non si stanno espandendo perché provengono da un unico disastroso evento e poi hanno preso il via, ma sono tante generazioni di parrucchetti domestici diversi. Su 500.000 ogni anno 5.000 scapperanno, 2.000 scapperanno, 1.000 scapperanno su 500.000. Ecco, quei 1.000 sopravvivono tutti a 1.000 e iniziano a fare figli. Sono tanti piccoli eventi che probabilmente hanno negli ultimi 20 anni o anche più, qualcuno stima dall'inizio degli anni 70, contribuito a una lenta ma costante espansione del parrucchetto che ormai è praticamente una specie endemica del nostro territorio.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere.
1: On Radio Rock.
14: 14:33 minuti, quasi 34, in questa domenica 30 di agosto. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e per un'altra mezz'oretta fino alle 15 vi porto girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Abbiamo parlato del quarto animale più diffuso in Italia, nei giardini principalmente italiani, ovvero la tartaruga di terra, e poi accennato qualcosina al parrocchetto, perché indubbiamente i pappagalli sono il numero 5, i parrocchetti sono fra i più comuni, e abbiamo detto che probabilmente piccole continue fughe domestiche da questo enorme pool di parrocchetti domestici che si trovano nelle case italiane hanno contribuito, anzi hanno generato, l'invasione del parrocchetto ormai selvatico, reinselvatichito, che possiamo vedere in 12 regioni su 20 della penisola, e ovviamente non solo qui, in tutta Europa. Anche a Londra, mi scrivete, dove si narra che fu Jimi Hendrix a liberare i primi di questi animaletti che ancora oggi sono lì a migliaia. Ora torniamo a parlare della classifica degli animali. Siamo arrivati fino al quinto posto, cerchiamo di arrivare con una rapida scalata fino al decimo. Cani, poi gatti, conigli, poi tartarughe e infine parrocchetti al sesto posto. Chi ci sarà fra gli animali più, o in questo caso quasi meno, diffusi nel nostro paese? Prima un po' di Beach Boys.

Beach Boys. E allora, dopo il pappagallo al quinto posto, cambiamo ancora una volta tipologia di animale, perché qui sì che arriva un singolo pesce che ancora oggi, sebbene è molto meno diffuso rispetto a una ventina d'anni fa, è il primo per singola specie di pesce nelle case degli italiani, ed è quello che ci aspettiamo tutti quanti, naturalmente. Quello che ancora, anche se per, anche se questa pratica è diminuita nel tempo, ma ancora barbaramente si vede esposto alle giostre dei bimbi, ovvero Carassius auratus, che nel nostro linguaggio comune si chiama il pesce rosso, questo pesciolino che siamo abituati a pensare appunto al pesciolino classico delle giostre, che poi rischiatta due settimane dopo, ed è solo perché lo teniamo male, molto male, perché in realtà Carassius auratus è un pesce piuttosto longevo, piuttosto intelligente, al contrario di quello che si pensa. E sicuramente la sua memoria non si resetta ogni 5 secondi. Ma che stracazzo di senso evolutivo avrebbe? Brand new music right here.

Griffin, Happens Twice, i Garriers fra le nostre novità in alta, altissima rotazione. Benissimo, e allora il pesce rosso è molto differente dalla vulgata che abbiamo nella nostra testolina, perché ovviamente nella nostra testa il pesce rosso è completamente stupido e addirittura appunto gira quella cosa di ogni 5 secondi la sua memoria si resetta, che vorrei veramente capire come diavolo possa venire in mente che questa cosa possa funzionare a qualsiasi tipo di livello in biologia. Ma vabbè, in ogni caso la sua memoria, tranquilli, non si resetta, anzi, ma i pesci rossi sono stati studiati come pesci molto intelligenti e dalla lunga memoria, riescono a ricordare addirittura dei semplici, ovviamente, addestramenti fino a mesi e mesi di distanza. Non soltanto, c'è un altro punto: i pesci rossi e in generale la maggior parte dei ciprinidi, che è la categoria cui appartiene il pesce rosso, sembrano poter riconoscere dei volti, addirittura riuscire a discernere volti, quindi non solo a capire che la presenza umana può essere fonte di cibo, ma a capire quali presenza umana è più spesso fonte di cibo, tutt'altro che animali totalmente idioti. Ma scendiamo la classifica, chi c'è al sesto posto? Bene, al sesto posto arriva finalmente il criceto, l'altro animale che ha il mito di essere un animale stupido, economico, che si può dare in mano a un bambino, che può vivere dentro una gabbia 10x10, ma sul criceto non mi ripeto, c'è un'intera puntata di giugno che potete recuperare fra i nostri podcast targati Radio Rock. Comunque, in ogni caso, il criceto non lo dovete tenere nella gabbia che vi vorrebbero dare al negozio di animali, sappiatelo, ma oggi c'è internet, è molto molto semplice. E dopo il criceto arriva il classico canarino, che, attenzione, ha una peculiarità: ad oggi il canarino è un animale dedicato praticamente alla terza età, cioè non ce l'ha nessuno che abbia meno di 65 anni.

classifica che vado a ricapitolarvi. Vedete dunque come diffusione, non numero di animali ma percentuale dei nuclei familiari che posseggono quel tipo di animale. Al primo posto ovviamente il cane, seguito dal gatto, e fino a qua c'eravamo tutti quanti. Poi il coniglio al terzo posto, al quarto la tartaruga, al quinto il pappagallo, al sesto il pesce rosso, al settimo il criceto e solo all'ottavo posto in netta discesa il canarino, ormai diffuso principalmente fra le persone di una certa età. Qualcuno mi dice il canarino badante, ma più che altro semplicemente il canarino è una moda che è nettamente passata. Oggi l'uccellino in gabbia ci fa più tristezza se non è un pappagallo, non so per quale ragione, in qualche maniera. Ma in ogni caso, mammiferi vedete molto meno, perché effettivamente dei mammiferi, dopo cane, gatto e coniglio, ci sono i roditori. E in generale, se prendiamo tutti i roditori, sono piuttosto diffusi, ma se prendiamo i singoli roditori, sono ancora molto molto pochi. Solo due entrano in top 10. E fra l'altro poco fa ho dato un'informazione lievemente sbagliata a un ascoltatore, perché al nono e decimo posto troviamo altri due mammiferi, che sono nello specifico precisamente la cavia peruviana, che ho avuto anche io, fra parentesi, nella mia vita non è finita bene, perché anche quella è un animale molto delicato a cui servono tantissime cure, e ovviamente quando l'avevo io, che avevo 8 anni, ce la vendettero. Poi noi ci informavamo, cercavamo di fare il nostro meglio, ce la vendettero dicendo no che problema c'è, questa sta benissimo, invece il cavolo. E al decimo posto arriva il furetto, un animale particolarissimo che io trovo terribilmente affascinante e che si trova quindi al decimo posto a chiudere la nostra top 10. Non sono ancora, e dico ancora perché sono in rapida diffusione, presenti nella nostra top 10 i miei animali guida, i miei patronus, se io fossi, e purtroppo non lo sono, nel mondo di Harry Potter, ovvero i ratti.

Matt Bastani, Dropkick Murphys. Ebbene, abbiamo visto tutti gli animali più diffusi nelle nostre case. Ci sono diversi mammiferi, ma anche tartarughe, parrocchetti, pesci rossi, canarini. Invece, signore e signori, il ratto domestico ancora è molto molto molto basso. Il mio animale guida, nonostante sia un animale che si sta espandendo, perché è un animale dolce e intelligente, avere un cagnolino in miniatura buffo e ha tutti i lati positivi del avere un animale, ha anche determinati lati negativi, fra cui il veterinario costa una fortuna, si ammalano uno dopo l'altro, dice: ma come, sono ratti, sono defogna, sono resistenti, tosti. No, il cavolo, sono un animale delicatissimo e soprattutto vivono pochissimo, ma vi ci affezionate quanto un cane, quindi continuamente un cuore spezzato. Eppure io consiglierei a chiunque di dividere la vita con due di questi animali, proprio perché sono gli animali che più di tutti, a prescindere, in qualche maniera già detestiamo senza nemmeno conoscerli. Invece imparare che anche queste bestiacce hanno un lato veramente incredibile, che sono degli individui che provano emozioni, è pazzesco. I ratti domestici sono molto molto pochi in Italia, se ne stimano fra i 15 e i 25.000 e una 5-8.000 famiglie al massimo che hanno questi animali. Io sono orgogliosamente all'interno di questi numeri.

0: parole, un vero fuori classe. Signori, faccio parte della tribù delle persone terrorizzate dai ratti, delle mie folle fobie, temo che un ratto mi morda, trasmettendomi le peggiori malattie, conducendomi a una morte atroce. Ho provato a esorcizzare questa paura con un tatuaggio di un ratto e io trovo tutto ciò bellissimo. Il fatto che comunque tu abbia tentato di esorcizzare questa paura, su quello puoi stare tranquillo. Fra l'altro, ti informo, puoi trovare una Wake Up Pill, podcast Radio Rock Origina che ne parla, che probabilmente non sono stati neanche loro a causare la famosissima peste. Poi i ratti di casa, di base, le malattie gliele porti tu che vai in giro, non certo loro dal nulla. In ogni caso, signori, sono già in ritardissimo. L'appuntamento per questo weekend con il sottoscritto è terminato. Noi ci sentiamo regolari il prossimo weekend, sempre fra le 12 e le 15, il sabato e la domenica. Io vi lascio in ottima, splendida compagnia con gli Scolopendri e con un brano degli Stone Temple Pilots che non guasta mai. Dalla Fiera delle Fiere è tutto, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
0: Ora su Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io ho appena attaccato la pizzeria.
0: Scolopendra.
5: Accendo il motore.
6: Non si fuma.
5: No. E parte la scolopendra. Incredibile, il timing perfetto.
6: Radio Rock, no?
1: E 15:09 minuti, Ododone, di questa domenica 30 di agosto. Mamma mia, Ododone, 30 di agosto torna il patè di anatra e salmone di Radio Rock. Ah. Anche questo oggi, caro il mio Dodino, in onda sulla suddetta Radio Rock fino alle 18.
7: Vedi, gli amici anatra e salmone, Matteo,
1: mi ha stupito
7: tantissimo. Si ritrovano dopo anni all'interno del patè realizzato nel laboratoire della scolopendra. Insomma, questa è una cosa che veramente ci fa tanta cosa, non so.
1: Beh, insomma, ci fa tanto piacere.
7: Ci fa tanta
1: e stupisce, no? Stupisce che faccia bene questo mix di cose, ma è così, non è così perché lo dice la reclama, quindi
7: noi ci vediamo alla reclama, assolutamente. La reclama è legge.
1: Tutte le reclame, soprattutto quelle che vanno in onda su Radio Rock. O Dodone, dicevamo, domenica 30 di agosto, domani è 31 e poi il resto non lo vogliamo neanche nominare, quindi che si chiede?
7: È finito tutto, caro Cillone, state ormai insomma agli sgoccioli, domani magari tanti di voi riprenderanno a lavorare.
1: Brividi,
7: e quindi vi chiediamo, questa estate è trascorsa, come è trascorsa? Nello specifico cosa vogliamo sapere?
1: Il momento più alto dell'estate che volge disgraziatamente al termine, 3899...

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: votare sul mostruoso sito radiorock.it.
1: Quello con le punte, lo ricordiamo sempre, Dodone, 15-17 minuti che scoccano in questo momento. Momento a proposito più alto dell'estate che volge al termine. Oggi 30, domani 31 di agosto, lo sapete, ci conoscete. Non deve necessariamente essere un momento particolarmente roboante, un momento universalmente riconosciuto come straordinariamente emozionante. Il vostro personale, magari anche piccolissimo, momento più alto dell'estate che sta finendo. Dodone mio.
0: Allora ci scrivono su WhatsApp. Il momento più alto, sì. Scrive il signore. Andiamo a verificare tutte le informazioni personali di Massimo.
1: Vedi il pin della carta. Vedi? Bravo, questo è difficile questo.
0: Il momento più alto, scrive, quando ho visto la mia ragazza. Per farlo sono sceso in Calabria.
1: Allora è amore, ragazzi.
0: Per vedere, è stata la prima volta, caro. Certo. Sono visti forse la prima volta.
1: Incredibile. Cioè, sono visti. Allora, no, bisogna sapere di più, Dodone. Hai ragione. Fai delle
0: forse
1: domande giuste.
0: Non lo so. Magari ho capito nulla, però invece devo essere macellato per quello
1: importa,
0: che sto dicendo.
1: Non importa, questa è una domanda lecita sulla base del messaggio che abbiamo appena letto. Massimo, dicci di più di questa storia d'amore, che poi se pure quell'altro di Teramo, che figura di queste cose, guarda, impazzisce.
0: E poi sempre su WhatsApp, Steffi.
1: Ciao, giri stamattina, quindi il momento più alto stamattina per Steffi, giri stamattina in Lamborghini, regalati dagli amici per il compleanno. Penso l'esperienza più bella fatta in 42 anni di vita, il giro in Lambo, Dodone.
0: Questa mattina, caro Cillone, quindi siamo proprio freschi freschi, freschi.
1: Bellissimo, bellissimo, grazie.
0: Il
1: Steffi.
0: Momento più alto dell'estate appena trascorsa. 3899-106-600 su Telegram e su WhatsApp. Scolopendra qui nello stagno, disgraziatamente, fino alle 18.

0: Sono i Black Keys, questa era Run Right Back, Dodino, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra.
1: Proprio così, caro Cillone, non tornano mai invece i redattori che riescono a scappare qua dalla redazione della scolopendra. È una cosa, è un fenomeno, insomma, che ormai è quasi curioso.
0: È quasi curioso. Naturalmente c'è il custode del recinto,
1: certo che
0: è stato licenziato per questo motivo.
1: Anche peggio.
0: Molto peggio, però lo possiamo dire che sono diversi bambini, siamo in prima serata. Dodone è stato licenziato, ma adesso vediamo se il sostituto riuscirà a fare meglio. Il momento più alto dell'estate che sta per finire, forse ormai è già finita, ragazzi, dobbiamo guardarci negli occhi e dirci che questa è la verità. Domani sarà lunedì, mamma mia che brivido, lunedì 31 di agosto. Neanche la soddisfazione di poter soffrire fino in fondo con un lunedì 1 di settembre, Dodone. Così c'è questa menzogna che sarà ancora agosto.
1: Proprio così, il lunedì dei lunedì, il 31 di agosto. Ma vi chiediamo qual è stato il momento più alto dell'estate appena trascorsa. E ci scrivono, caro Cillone:
0: per me il concerto dei CSI ieri sera a Montesole al tramonto. Per mio marito, quello dei Litfiba, no aspetta, per mio marito invece, quello dei Litfiba, ok, Alessia e Massimiliano da Piombino, un saluto infinito in quel di Piombino lanciato dalla scolopendra.
1: Eh sì, ieri c'è stato questo fenomenale concerto dopo, credo, 30 anni, insomma, quindi qualcosa di veramente molto molto importante. Ce li ascoltiamo, CSI su Radio Rock, forma...

0: I signori CSI Forma e Sostanza su Radio Rock, 15 e 29 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Proprio così, Dodone, momento più alto dell'estate, appena vissuta, appena trascorsa, ci state raccontando proprio questa cosa qui, Dodone, ma sei coincidenza, proprio questa cosa qui, incredibile.
0: Com'è possibile?
1: Incredibile. 3899-106-600.
0: Sentiamo la versione di Spider-Man.
1: Ah, Spider-Man.
0: È proprio lui che si confida alla scolopendra.
2: Solo la scolopendra,
3: La scolopendra, allora io purtroppo per fortuna, poi vedremo, attenzione, mi sono separato
4: febbraio e quindi la prima settimana di agosto sono stato in vacanza da solo, io e il mio bagarospetto.
1: Olè,
4: e
1: ottimo,
4: niente, quello è stato il momento più alto della mia estate, abbiamo fatto tutto insieme, mi sono sentito male su varie giostre di Mirabilandia, però lui mi è toccato andarci lo stesso.
1: Peggio ancora.
4: Che... voglio bene, regà, ciao!
0: Nella rubrica io su quello non ce salvo.
1: È assolutamente sì, è il meraviglioso Spider-Man che credo risponda al nome di Marco. Abbiamo rivelato la vera identità di Spider-Man.
0: Gravissima.
1: Una cosa gravissima.
0: Faranno il cappotto.
1: Si è separato, Dottore. Ma anche i due speaker di Radio Rock sono bambini, figli di genitori separati e sono le persone meravigliose che potete ascoltare sui 106.6.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
11: Qual è stato in assoluto il momento più alto dell'estate che avete appena trascorso? Questo vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Signori, New Order e si torna.

0: you will be in the future. La novità di Marilyn Manson, Analive. Dudone,
1: cioè, c'è più?
0: Non c'è più.
1: Oh no,
0: non c'è più. È andato di là.
1: Nella vasca con gli altri pesci rossi a stare meglio di come stava, vero? Così mi hai detto.
0: Sta molto meglio.
1: Ah, sta molto meglio.
0: Sta molto.
1: Mi sento molto sollevato.
0: Bravissimo.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Non è ririconoscibile per quanto sta. Per quanto sta meglio. 15:45 minuti, domenica 30 di agosto. Oh, Dodone, cosa chiediamo a queste dita?
1: Qual è stato il momento più alto dell'estate che avete appena trascorso? E ci scrivono su WhatsApp.
0: Allora, scrive la nostra amica E. La nostra amica
1: grande amica.
0: E. Ciao Scolopendri, il momento più alto è stato senza dubbio il mio viaggio in America. Non so se vi ricordate, vi avevo scritto dal Montana, ci ricordiamo.
1: Molto bene.
0: Ho poi fatto tutta la Route 66, è stata l'esperienza più bella della mia vita, molto interessante. Effettivamente ora sono tornata e devo pure cercare un nuovo lavoro. Questo settembre sarà sicuramente un mese da due mesi, buono questo. Voi l'unica certezza, un abbraccio. Oh. Beh, quindi vita, che dire, avventurosa, la donna della nostra amica E è dire... Poco, ricordiamo bene le immagini che ci inviava dal Montana, ci ha trascinato in quegli scenari.
1: Quelle mattinate in Montana, molto, molto poetico.

0: Il signorino Curtis Harding su Radio Rock, 15:51 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Momento più alto dell'estate che avete appena vissuto, di qualsiasi momento, di qualsiasi altezza, diciamo così. Si tratti 3899106600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione.
0: Allora ci scrive il dottore Roman, caro Cillone. Il momento più alto, a parte gli aerei.
1: Ho fatto la battuta.
0: Ieri la CN Tower a Toronto in Canada apriva il concerto dei Megadeth e Iron Maiden.
1: Manda delle foto, Roman, invia foto 3899106600. Vogliamo vedere, Dodone, con i nostri occhi.

0: Era Tainted Love, Dodino, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra con disgrazie, piena di avvocati, piena così di avvocati.
1: Mamma mia, ringraziamo tutti i pittori decoratori che hanno permesso la realizzazione di questo episodio di racconti della scolopendra.
0: Anche i mosaici.
1: Hanno
0: usato il bagno male. Ha usato male il bagno.
1: Malissimo. Proprio una cosa che è irriconoscibile, non si capisce neanche più che è un bagno. Adesso, dopo che sono entrati i mosaiciani.
0: Ma tu l'hai detto, avresti mai detto che i mosaiciani potessero usare il bagno in questo modo?
1: No, guarda, veramente mai. Tutti, solo in TV l'avevo tutti, visto.
0: È vero, in TV. C'è sempre la verità alla TV, vedi? C'è la verità. C'è una zanzarona.
1: No!
0: Dai, c'è la zanzarona. Dai, ma chi te sei?
1: Non è lavorare questo, insomma, non si può fare così.
0: Dove sta?
1: E con queste zanzare che ronzano all'interno dello studio.
0: Questa ha preso la creatina, ha preso questa qua. Questa è gigantesca.
1: È bella decisa.
0: Vabbè.
1: Allora, vi stiamo chiedendo qual è stato il momento più alto dell'estate appena trascorsa. Arriva la poesia urbana, poesia metropolitana di Anto.
0: Ragazzi, preparatevi perché questa è particolarmente bella. Vado. Il momento più alto di quest'estate, Epifania. Nell'aria calda di una serata di luglio ti guardo. I tuoi occhi ridono insieme alle stelle. Il tuo vestito blu svolazza piano, leggero al tuo passo. I tuoi capelli ondeggiano come sospinti da un mareggiare lontano. Labbra fresche di uva fragola. Così mi appari e un po' mi appartieni. Questo è bellissimo. E nella notte siamo vicine, senza parole, perché nel silenzio posso sentirti.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: Su Radio Rock, i racconti.

0: Ehi, Matteo.
1: 3899
0: anche tu qui.
1: 106 e 600 Telegram e WhatsApp a vostra disposizione. Signori, Muse, e torniamo.

0: Band, signori Greta Van Fleet, con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. Loro vi guardano nel frattempo.
1: Sì, che è successo?
0: Mentre votate la novità, mentre mettete a letto i vostri figli, mentre andate al lavoro e mentre...
1: Mentre andate alla SNAI.
0: Alla SNAI, certo.
1: Scusami, la pubblicità, vero? Pubblicità alla SNAI. Porterà alla
0: pubblicità per il bene di tutti, però.
1: Sì,
0: Matteo, quindi sei assolutamente assolto.
1: È un po' pubblicità progresso.
0: Sì, è una cosa del genere.
1: È un po' pubblicità progresso. Beh, DAZN più o meno si comporta in questo modo. Altra pubblicità.
0: Tutto voluto chiaramente da Fabrizio Guerrieri con i suoi tossici recapponi.
1: Il re dei capponi, i pollastri.
2: Tu Gerso Recappone, start of episode. Comincia la trasmissione.
0: Comincia.
2: La vitola, il bomber e un recappone.
0: È un bomber.
2: L'Ugarstore Cappone è offerto da Il Patè con gli amici Anatra e Salmone, quello con le punte. E il custode del recinto licenziato.
1: Ragazzi, stanno bene.
2: È stato licenziato il recinto, il custode. Il momento più alto dell'estate che volge al termine. Quando ho visto la mia ragazza. Per farlo, sono sceso in Calabria. Prima volta. Stamattina in Lamborghini per il compleanno, esperienza migliore in 42 anni.
1: Che devi dire, le parolacce?
2: Vabbè, devo dire una cosa. Non la dico.
1: Dai,
2: poi c'è violenza.
1: Dai.
2: Il concerto dei CSI ieri sera al tramonto. Per mio marito, invece, è quello dei Litfiba.
1: No, il marito è quello
2: io
1: dei
2: mi sono separato a febbraio, quindi in vacanza da solo con la Baccarus. Mi sono sentito male su varie giostre di Mirabilandia. Lui no.
1: Tu che sei
2: Capone ricorda la sua esperienza a Mirabilandia, in cui una ragazza del gruppo diceva: andiamo a fare quello, dai, poi quello pericolosissimo. E tu che sei Capone non voleva andarci.
1: Ai ai ai,
2: il mio viaggio in America. Ho poi fatto tutta la route 66. Ora sono tornato e devo pure cercare un lavoro. Settembre sarà un mese da due mesi. Voi, l'unica certezza.
1: Questo è buono.
2: A parte gli aerei. Ieri la CN Tower a Toronto apriva il concerto degli Iron Maiden. C'è una zanzarona? Edoardo Conti, coraggiosissimo.
1: Santo cielo, l'ho mangiata.
2: Epifania.
1: L'ho mangiata.
2: Nell'aria calda di una serata di luglio, ti guardo. Il tuo vestito blu svolazza,
1: blues.
2: I tuoi capelli blu, labbra fresche di uva fragola. E un po' mi appartieni, perché
1: bello,
2: nel silenzio posso sentirti. Cioè, vabbè, era un riassunto.
1: Vergogna.
2: Matteo. Li legge meglio, dai.
1: No,
3: tu
1: no, diciamo
3: Capone,
1: queste cose.
3: Torna fra un'ora.
1: Lo dici tu, Fabrizio.
0: Sì, però non si interrompe un'emozione con la pubblicità, ragazzi.
1: Veramente, guarda, veramente.
0: Schifo. Questo è Fabrizio Guerrieri.
1: Cioè.
0: Il momento più alto dell'estate appena trascorsa. 3899 106 e 600. Noi qui fino al

0: Lo sono gli Who, questo era Summertime Blues, Dodone, qui su Radio Rock. Summertime che volge al termine, ma torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro, raccontateci qual è stato il momento più alto dell'estate, che appunto sta per finire, forse ormai già finita. Telegram, WhatsApp, 3899-106-600.
1: Allora, Luigi scrive, il signore Luigi ci scrive: il momento più alto è stato visitare la cabina del 747 dopo un volo verso Buenos Aires. Lo sognavo da quando avevo 6 anni e ora ne ho 43. Gigi.
0: Questo è bello però,
1: Da riscaldina.
0: È bello quello che per Gigi è sogno, per la scolopendra è incubo. È incubo, ma non per altro, Gigi. C'è una cosa che si chiama... la paura, solo per quel motivo. E il Boeing 747... È uno di quelli buoni?
1: È Achille Gross.
0: È uno di quelli buoni?
1: Sì, insomma, pure lui qualche problemino nella vita l'ha creato. Però, insomma, principalmente è arrivato. Quindi, insomma, possiamo prenderlo con sufficientemente fiducia.
0: Sai, quando a un certo punto la Boeing ha visto un bellissimo documentario, voleva fare una nuova linea di aerei. E gli hanno risposto: costano 10 miliardi. E la Boeing ha detto: no, deve costare 5. Deve costare 5, non mi interessa niente, deve costare 5. Quando dice niente, non mi interessa niente, intende dire proprio niente.
1: Ma anche se tu dici che vengono giù gli aerei.
0: Esatto, 5, deve costare 5.
1: E infatti, insomma, non è andata benissimo.
0: È costato 5.
1: Hanno avuto qualche problema, credo che ne siano caduti 3.
0: Sì, così.
1: Molto, molto bene. Signori, Toto su Radio Rock, continuate a raccontarci il momento più alto dell'estate appena trascorsa.

0: Toto, questa era Old Line su Radio Rock, la canzone di quando si ruba l'aereo a GTA. Questo insomma lo dobbiamo ricordare ogni volta, ogni singola volta.
1: Beh, è fondamentale.
0: E questa canzone viene mandata in onda.
1: Quindi mi raccomando a tutti, sono tanti, lo sappiamo, sono tanti. Abbiamo fatto diversi sondaggi da questo punto di vista qui. Tutti ladri di aerei all'ascolto. Mi raccomando, per vivere la vostra esperienza fino in fondo, Old Line dei signori Toto. Che sono gli stessi che cantavano
0: sì, con atteggiamento un po' coloniale nei confronti dell'Africa. Comunque insomma, bravi,
1: sono
0: bravi,
1: così.
0: Bravi,
1: bravissimi, bravissimi, bravissimi.
0: Hai fatto un sacco di cose belle . E li salutiamo. Allora, caro Cillone,
1: sì.
0: Gli ultimi istanti, giusto, ci stanno raccontando. Ci stanno raccontando.
1: Sì, sì, sì.
0: Cosa è, qual è stato il momento, diciamo, più alto dell'estate appena trascorsa?
1: Allora, ci scrive il signore Marco, il meraviglioso Marco Taxi Driver.
0: Ah, giusto.
1: Che dire se non grazie? È una cosa meravigliosa, forse per i Pink Floyd, conoscendo il buon Marco. Sempre grandi, aggiunge addirittura Dodone. Dove sono le statue di Marco Taxi Driver? Dove sono? Dannazione.

0: a speciality.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87, libri16.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
7: Oh papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: come fa tutto un po' più grosso?
11: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Ascoltando

0: Baby Cool, la novità da votare sul sito radiorock.it.
1: È proprio vero, Dodone, fra poco parleremo di questo, di quello che per il momento, insomma, sembrerebbe poco più di un rumor, ma offre comunque degli spunti interessanti, una piccola storia che riguarderebbe i signori di Pulp Podcast. Dodone, fra poco approfondiamo.
0: Sì, insomma, l'indipendenza, se così vogliamo chiamarla, di questo spazio potrebbe, insomma, cambiare, mutare forma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, man mano che ci avviciniamo alle elezioni. Scopriremo più di tutto questo, ma prima la vostra viva voce. Senti qui.
2: Ciao ragazzi, ciao. Siamo ripartiti per il nostro viaggio verso la Calabria,
1: sì.
2: Dopo una sosta di 2 giorni a Centocelle per salutare le nonne che vi salutano.
0: Le nonne, Matteo,
2: e un abbraccio da Giuseppe, Sara, John e Marle, direzione Sibari.
1: Sibari, meraviglioso.
0: C'è una richiesta,
2: poi se ci mandate un pezzetto dei Metallica, i nostri bimbi sono contenti.
0: Sì, bimbi.
3: Mamma è più contenta se mettete Mannarino.
0: No, così ci confondete.
1: Ci si sta chiedendo di scegliere fra mamma e papà. Fra mamma e papà.
0: È dura la scelta.
1: È durissima.
0: Molto, molto dura. Metallica su Radio Rock, Matteo?
1: Sì. Sì.

0: Formazione Metallica, questa era Seek and Destroy, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Abbiamo iniziato prima a parlare, si può trovare in qualche articolo online, quello che, come dicevamo, per ora poco più di un rumor. Signore Angelucci, già proprietario di il giornale Il Tempo è Libero?
1: Il Tempo è Libero, sì.
0: Potrebbe essere interessato ad acquistare Pulp Podcast, il podcast di Fedez e quell'altro. Io non ce la faccio a dire, cioè dire Mr. Mara, io non, ma non perché sia peggio Mara dell'altro. Oh, mamma mia,
1: sei so bravissimo. È faticoso dirlo.
0: Mamma mia.
1: E effettivamente sarebbe così. Il signore Portantino, poi diventato proprietario di diverse cliniche convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non solo qui nel Lazio ma un po' in tutta Italia, poi è diventato anche editore, come dicevi prima, di giornali, insomma, che fanno un po' da gran cassa, da megafono per le istanze soprattutto della maggioranza in questo momento. Ricordiamo i 2800 articoli contro Siegfried Ranucci, ad esempio, sì, che ieri in qualche modo citavamo. E siccome l'informazione, insomma, il panorama dell'informazione sta un po' cambiando, ci si sposta anche verso nuovi canali, quelli, insomma, più seguiti dai giovani. E il signore Angelucci, lo ricordiamo, il più assoluto

0: Presenziò al congresso dei giovani di Forza Italia, invitato dal signore Gasparri. Qualche mese dopo, come dimenticare, Dodone, sulla rivista Chi, le immagini della gita sullo yacht con Ignazio La Russa e Daniela Santanchè. Tutto questo, oltre alla naturalmente indimenticata intervista a Giorgia Meloni pochissime ore prima del voto referendario sulla giustizia. Insomma, quella è una bella presa di posizione, direi, in qualche
1: questo
0: modo.
1: Ci fa capire che il signor Angelucci, in qualche modo, con i suoi milioni, vuole spostare opinioni, manipolare in qualche modo l'informazione con le sue lunghe mani.
0: Proprio così, e tutto questo a un anno dal voto delle elezioni politiche, che insomma è un altro elemento che ci fa in qualche modo riflettere.
1: Quindi, siccome con i soldi più o meno si può comprare tutto, caro Scillone, cosa chiediamo al 3899 106 e 600, come gioco?
0: Chi o cosa vorreste comprare? Qualsiasi cosa sia, ditecelo.

0: Siri Barry, sei su Radio Rock, 16 e 58 minuti, ancora qui la Scolopendra. Vi stiamo parlando di questa mutazione del giornalismo e dell'informazione italiana, che insomma già negli ultimi anni ha visto come protagonista il signore Angelucci per quanto riguarda i giornali tradizionali, la carta stampata. Ebbene, l'imprenditore romano in diciamo in quota centrodestra, forse sì, anche destra-destra.
1: Sì, Lega.
0: In questi giorni, Lega, sì, effettivamente lui mi sa che è proprio Lega, un senatore della Lega. E in
1: credo,
0: questi giorni, diciamo, sembrerebbe interessato all'acquisto di Pulp Podcast del signore Fedez e del signore Marra.
1: Mamma mia, che dolore. Quello del signore, quindi, che si diceva né di destra né di sinistra quando cantava l'inno dei 5 Stelle, potrebbe, come spesso accade,

0: essere di destra, nulla di male. Naturalmente, oh, no, in questa cosa specifica, Dodone, volevo anche ricordare, fra gli altri, quando si parla di Angelucci, secondo me è sempre importante, credo fosse già proprietario, correggetemi se gli sbaglio, il grande titolo, meraviglioso titolo, ricordi, Libero, e...
1: qual era?
0: Crolla il PIL, aumentano i gay,
1: sì,
0: era una cosa del genere.
1: Beh,
0: ragazzi, beh, incredibile. Il titolo poi difeso dal signore direttorissimo, come si chiama? Lì? Signore direttore?
1: Feltri.
0: All'epoca direttore nella trasmissione L'aria che tira, in un modo che veramente sembrava di vedere un film di fantascienza.
1: Sì, anche il titolo Patata bollente sulla Raggi, ma insomma, in generale comunque sembrerebbero dei giornali in qualche modo orientati verso una parte, non solo, ma con la precisa volontà di far passare dei messaggi politici, e che questo possa estendersi anche in qualche modo agli influencer, al mondo dei podcast, è piuttosto inquietante.
0: Proprio così.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà! Sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
14: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
15: Antonio Angelucci, il RAS delle cliniche private qui nel Lazio, editore di diversi giornali di destra, vorrebbe acquistare, a quanto riporta Lettera 43, Pulp Podcast di Fedez e Marra. Allora chiediamo a voi chi o cosa vorreste acquistare. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Classicone e torniamo.
1: Radio

0: Sugli Pineapple Thief su Radio Rock, dove c'è la scuola. Vedi, 17-17.
1: Il
0: vedi?
1: Panico, la sfiga, la sfiga. Il mannaggia quello.
0: Quello lì che poi si offende magari.
1: Mamma mia, si offende.
0: Con tutto quello che c'ha.
1: Ma infatti.
0: Dunque, vi stiamo chiedendo di rivelarci chi o cosa vorreste comprare. Siamo partiti da questa storia di qui. Parlano alcuni siti online, signore, mi viene Ranucci in questi giorni, Angelucci, secondo cui Angelucci sarebbe forse interessato ad acquistare i ragazzi di Pal Podcast Fedez. Dottore, ma prima di tutto questo...
1: Se volete, per pochi centesimi, si può pur sempre acquistare un Fabrizio Guerrieri.
0: Può far paura, può far paura.
2: Gersore Capone, mid episode.
0: No, è buono.
2: Scusate, in mezzo alla trasmissione, Summertime. Eury Capone. Gersore Capone è offerto da Hold the Line. La canzone di quando si ruba l'aereo a GTA. Come fa quell'altra dei Toto, Matteo? Esatto, il momento più alto dell'estate che volge al termine. Visitare la cabina del 747. Lo sognavo dai 7 anni, ora ne ho 43. D'altronde 4 più 3.
1: Vergogna
2: che
1: di
2: dire se non grazie, sempre grandi. Siamo ripartiti per la Calabria dopo le nonne, direzione Sibari. Se ci mettete un pezzo dei Metallica, i bambini, sono contenti. Mamma è più contenta se mettete Mannarino.
0: Ah, abbiamo scelto il papà.
2: E ora qualcosa di completamente diverso. Chi o cosa vorreste comprare? Però ancora non...
0: Senti, è colpa tua, è colpa solo di Fabrizio. Non la voglio sentire Stalagna.
1: Chi o cosa vorreste comprare? 3899 106 e 600.

0: Three Dire Straits, questa era Sultans of Swing, ragazzi, nessuna invidia perché questi sono i Sultans dello Swing, ma si può essere Sultans di tutto il resto, dello scibile umano, si può essere Sultans di Tajani, di FIFA e poi insomma di tantissimi altri, dei ragni, che ne so, di tantissime altre cose. O Dodone mio,
1: oppure dell'informazione delle cliniche private, così come il signore Antonio Angelucci, che abbiamo detto vorrebbe acquistare. Sai che lui fa questa cosa, lui acquista un po' come Berlusconi dei tempi d'oro, te se compra tranquillamente,
0: sì.
1: E in qualche modo poi ti chiede qualcosa in cambio, però, no?
0: Proprio così.
1: Al caro Fedez probabilmente chiederà un po' di fedeltà elettorale, visto che ci avviciniamo alle elezioni. Il signore Angelucci, oltre che editore e proprietario di cliniche private, è anche senatore di questa drammatica repubblica, caro Cillone.
0: Oh, intendiamoci, se poi si vuole comprare la scolopendra, crolla il PIL, aumentano i gay, ragazzi, lo facciamo pure noi.
1: È troppo bravo, ragazzi. Io nel frattempo farei un applauso.
0: Dai, facciamo,
1: magari
0: ragazzi.
1: Ci sta sentendo, magari ci vuole comprare. Quindi, chi o cosa vorreste comprare? 3899 106 e 600, ci state scrivendo in tanti.
0: Allora, Lorenzo dice: mi comprerei il litorale laziale. Vabbè, quanti di noi, ragazzi, quanti di noi. Per renderlo spiaggia libera, per fare arrabbiare la Antanché. Perché non si può dire, no? Non si può dire. La Antanché, dice Lorenzo, scrive Lorenzo, scrive proprio così. Ma solo per quello, non per altro. Signor Valerio dice: comprerei il distributore di tabacchi per mettermelo in casa. Ma questo non è male,
1: Bellissimo. Fa benissimo, ragazzi, e fa bene.
0: Fa bene, tre persone su quattro. Boh, non so, sono migliorate dopo questa. Sono ancora vive. E poi do il saluto consueto dal Paraguay, del signore Jorge. Buona domenica, amici. Un abbraccio a tutti. Io ormai non posso fare, non si può più fare a meno, del saluto di Jorge alla scolopendra. Jorge, ti sei messo in un bel guaio, perché il giorno in cui non arriva il saluto di Jorge, noi si sta male.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.
1: On Radio Rock.
6: Signore Angelucci potrebbe essere interessato o Dodone ad acquistare Pulp Podcast. Lui fa così, prende e acquista, Dodone, e migliora, sentite? E migliora. Partiamo da qui per chiedervi di utilizzare il 3899 106 e 600 per rivelarci chi o che cosa vorreste comprare. Signori Supertramp, e torniamo.
1: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: salutare i signori Mastodon. Questa era In The Ruins,
1: no, così sono finiti. Vabbè, In The Ruins, speriamo, signori Mastodon.
0: Speriamo a questo punto che anche i signori Mastodon vengano acquistati dal signore Angelucci, Dodino, per tirare su anche quella situazione lì. Scrive la mia mamma.
1: Scrive?
0: Dire Straits e Supertramp, i miei preferiti.
1: No, vedi, molto bello.
0: Vedi, poi aggiunge: perché tu non sei alla loro altezza? Tu e tuo fratello non mi avete dato queste soddisfazioni. Ma questo, Dodino, lo teniamo, lo tengo per me. Dunque, chi o cosa comprereste? 3899 106 e 600. Dodone, a proposito di Supertramp, ciao, ma questa canzone ha detto Largo Lanciani, è una pubblicità occulta a qualcosa. Ma Dodino, non solo, non è solo questo signore, raggiunge anche Marco. Largo Lanciani non ci sta un caso di niente. Ma perché ci hanno fatto una canzone? Dodino, attacchi a Largo Lanciani.
1: Questo è un tema, eh?
0: Questa è una cosa bruttissima. L'intelligenza artificiale su Largo Lanciani dice: zona Nomentano Piedra. Effettivamente c'ha pochissimo da dire su Largo Lanciani, però l'intelligenza artificiale, eh? È una piazza di Roma situata nel quartiere Nomentano, tra viale dei Monti di Curti. Basta, non dice altro.
1: Non c'è nient'altro da vedere.
0: Nomentano Pietralata, se vuoi puoi dirmi cosa ti serve sapere sull'Arco Lanciani. Ma lei non dice niente di suo, è bruttissimo questa storia.
1: Sentiamo la vostra via voce, senti che messaggio.
2: Ciao, Radio Rock, sono Davide, mi potete mettere Marilyn Manson nel Flashing God, per favore, ciao.
1: Vabbè, solo Marilyn Manson.
0: Cos'era poi?
1: Cosa c'era? Anche l'addestratore, forse, lì
0: sotto.
1: Ma com'è
0: possibile?
1: Il domatore di leoni.
0: Hai sentito il tono?
1: Perché ne ha fatti 3-4 e non andavano bene a papà. Non andavano bene.
0: Davide.
1: Salutiamo Davide.
0: Infinito Davide. Abbraccio infinito al buonissimo Davide.

0: Che 17:51 minuti, ancora qui la scolopendra, ma ancora per poco, tra poco si finisce.
1: Ancora per poco, il più santo dei campi per la scolopendra fra pochissimo. Chi o cosa vorreste comprare? Comprerei un materasso ad acqua, perché sono curioso di provarlo, dice Vincenzo. Ragazzi,
0: sommessamente,
1: dai, dai, cerchiamo di risolvere questo problema di Vincenzo per una volta.
0: Marco 71, sentiamo.
2: Largo il numero. Lanciani, quanto so vecchio. Era tanti anni fa, forse è stato il primo flash mob della storia, creato da...
0: Da chi?
2: Emilio e Irena Milic, che trasmettevano il sabato e la domenica mattina. E qualche ascoltatore, molti ascoltatori sono andati a Lanciani. Proprio
0: bello,
2: ricordando questo brano in modo un po' scherzoso.
1: Un po' scherzoso.
2: Come sono vecchio.
1: Un po' scherzoso.
2: Oddio, sono ricchissimo.
0: No, Marco 71, non ci pensare.
1: Io sono un sostenitore del numero 71, folle, pazzo. Anche altri ricordano questa puntata. Vogliamo dire, se l'ha fatto il direttore, deve essere bella? Se l'ha fatto
0: bella cosa,
1: il direttore,
0: deve
1: essere una cosa bella.

0: importante è finire. Mina su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Adesso davvero, davvero, Dodino, pochi millimetri dal più santo dei campi, anche in questa domenica 30 di agosto. Ma c'è qualcosa di ancora peggio.
1: C'è qualcosa che manca, caro Cillone. Il recappone.
0: Santo cielo. Ma manca proprio?
1: Senza.
0: Vabbè, esatto. Ragazzi, posso dire, cioè, a sto punto, ma ci siamo appena una volta.
1: Tutte le ortiche.
0: Per una volta che ci siamo salvati. Per una volta che ci siamo salvati.
1: E invece no, caro Cillone. Sembrava che ci fossimo salvati. E invece.
0: Come al solito. Come al solito.
2: Tu che essere cappone. End of episode.
0: È in ritardo, sai.
2: Sbagliato perché. Cioè, sbagliato l'entrata. Perché tu non mi puoi mettere Mina quando devo fare il regalo. Non si fa così. Senti, finisce la trasmissione. Si può essere Saltans de Tajani. Saltans de FIFA. De FIFA, sì. Saltans de FIFA e Saltans de Ragni e Recappone.
0: Vedi, bravo.
2: Sono andato totalmente. Cosa vorreste comprare? Il litorale laziale per l'Enderlo, spiaggia Libela. Poi c'è il Giappone, però.
0: No.
2: Per far arrabbiare la Antanché, distributore di tabacchi, per mettermelo in casa. Io sono in Paraguay, mi sono messo in un bel guai. Dire Straits e Super Trap, miei preferiti. Perché tu e tuo fratello non siete all'altezza, eh?
0: Mi scrive anche Bugiardo.
2: Ma questa canzone, mamma, ha detto Largo Lanciani.
0: Pure Bugiardo.
2: Largo Lanciani, non ci sta un caso di niente. Ma perché ci hanno fatto una canzone?
0: Ehi.
3: Ciao, sono Davide. Mi potete mettere Marilyn Manson, per favore? Ciao.
0: Ciao.
2: Oh. Un materasso ad acqua, perché sono curioso di provarlo.
0: Vedi,
2: Largo Lanciani, quanto so vecchio. Forse il primo flash mob con Pappagallo e Yelena Milic. Oddio, so vecchissimo. Tu, Gersore Capone, torna forse sabato.
0: Non
2: ma prima
0: così.
2: Hashtag NFGS, oggi al primo posto. Nei gusti quelli che mi sono sentito male su varie giostre di Mirabilandia, mio figlio no. E nei gusti quanti
0: no.
2: Ho visitato la cabina del 747. Lo sognavo dai 7 anni. Ora ne ho 43.
1: Molto bene.
2: E adesso, Emma, the trottola, Lollo, che ha capito di avere origini giapponesi, da quando ha sviluppato un'insana passione per le mutandine femminili.
0: Aio.
2: Ed essendo alto un barattolo, non fa fatica a sbirciare sotto le gonne. In più, si è messo a giocare a basket, sport tipicamente giapponese, e la sua squadra è allenata, guarda un po', da una ragazza. Eppure l'assistente dell'allenatrice è una ragazza, Anna, che lui molesta di continuo, facendosi promettere che se fa vincere la squadra, lei dovrà donargli il candido indumento, cosa che da barattolo lo fa diventare improvvisamente altissimo e bellissimo. Radio Rock, tutto un altro piccolo sei, rotondo un po', ma se tu vuoi, sei un cerbiattolo, ma come fai, dimmelo tu, col tuo pallone a volare lassù, tutta la tua casa è tutta su di te, nella squadra tu sei grande re, Lollone, it's the end of Gersore Cappone, questi mi menano.
0: Zendaya. Per Fabrizio, questa è la cultura giapponese. Dottore.
1: Questo è il Giappone.
0: Mutandine delle donne. Le donne nude.
1: Mamma mia.
0: Cultura.
1: Che vergogna. Allora, noi si torna sabato prossimo, dalle 15 alle 18, qui su Radio Rock.
0: Peace podcast sul sito radiorock.it. Dodone.
1: Dovesse avanzare il tempo.
0: Non fate gli stronzi.
1: Mai più.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: Ora su Radio Rock.
8: WhatsApp. On Radio Rock.
9: E cari Radio Rockers, buona domenica 30 di agosto da parte di Lollo e da parte di Wasabi. Cioè, stiamo insieme fino alle ore 21, ovviamente se ne avete voglia, non prima di aver ringraziato gli Scolopendri per le tre ore precedenti a queste e Fabrizio dei Recapponi che oggi mi ha messo nei panni di Gigi la Trottola, anche quel cartone animato Quanti Ricordi peraltro. Sapendo che ho un figlio piccolino che gioca, piccolino non tanto perché è diventato un armadio ed è la mia custodia, però ha 15 anni e gioca a basket, quindi ha unito un po' tutte le cose, probabilmente anche senza saperlo, però che piacere che mi ha fatto. Noi vi ricordo, prima di andare indietro nel tempo, radiorock.it è il numero di telefono, 3899 106 600. Adesso si va indietro nel tempo, anno 1973, Paul McCartney e gli Wings dall'album Live and Let Die, e questo è proprio Live and Let Die.
8: Radio Rock, back in time.

Ottimo e ben gradito ritorno per Royal Blood, la loro 10 over 10 che da due settimane ci fa compagnia all'interno dell'alta rotazione qui a Radio Rock. Che cos'è l'alta rotazione? A Radio Rock sono 15 brani che noi vi proponiamo e che vi chiediamo sul sito della radio, nella sezione delle novità in alta rotazione, di andare a votare, dare loro la preferenza oppure lasciarle andare, perché le ultime tre a fine settimana si spostano, vanno da una parte, non nel dimenticatoio, però si spostano dalla possibilità di essere scelte e vengono rimpiazzate da nuovi dischi in uscita, e decidete voi, li decidete voi con i vostri voti andando appunto sul sito della radio. 3899 106 e 600. Subito un saluto a Luigi che arriva con due vignettine fatte da lui, una secondo me me l'ha ricopiata, perché questa battuta la faccio da un bel po' di tempo. C'è un pescatore che tira su da un lago una armonica, e quindi di quelle lì che si suonano, e quindi l'armonica a bocca. Ma io questa la dissi, sta battuta, ai tempi cioè, qui facevo trasmissione con zia Antoni, però cioè, mi fa piacere che poi abbia fatto il giro e mi sia tornata. E poi un interno di una casa sostenuto in aria da quattro robot, chiamiamoli così, con eliche, per cui quello, l'interno, cioè l'ingresso della casa diventa l'androne, hai capito? È l'androne. Comunque grazie Luigi. L'androne, mi fa piacere soprattutto l'armonica a bocca. Motley Crue, Dogs of War.

The Motley Crue, Dogs of War, peraltro il brano che uscì con John 5 alla chitarra, primo brano, primo singolo con la nuova chitarra, peraltro John 5, fenomeno assoluto, non so se vi è mai capitato, se vi interessa, se siete gente che guarda i video degli strumenti in particolare, o perché suonate o perché siete incuriositi in assoluto, ma insomma trovate cose di John 5 in rete, lui è spaventoso, o cioè o lo ami probabilmente o lo odi, io lo adoro, per cui per me è solo del bene a questo signore qua. Saluti anche ad Anto, anche lei non si fa mancare la sua battuta, perché mi scrive una, mi ha detto abbassa la voce e parla con Tony Pacati, e io non ho ancora capito chi è sto Tony Pacati con cui dovrei parlare. E certo, è un italo-americano, no? Ma non lo conosci, Anto? Il grande Tony Pacati. Credo suonasse, non lo so, forse con Ozzy Osbourne. Vedi, ha suonato con Ozzy Osbourne. No more tears.

0: Ozzy Osbourne, No More Tears, peraltro con sotto, si sente piano piano, c'è questa seconda chitarra suonata dal grande Tony Pacati, e vediamo Marco, lui l'ha riconosciuto, senti.
1: Tony Pacati.
0: Certo.
1: Quanto va a mettere al grammo, no? Perché io sarei interessato.
0: No, ragazzi, no, non fare così.
1: Bene, mi sento proprio lucido.
0: Non fare così.
2: Ciao Lollino.
0: E soprattutto non fare così, questo non devi fare. Mentre Anto se la ride perché lei lo ha riconosciuto, adesso ho capito a chi mi riferissi, quindi si ricorda di questo grande chitarrista che fa le terze chitarre addirittura, senti proprio dietro. Valentino, cosa mi racconti?
3: Maestro Lollo, buonasera.
0: Buonasera
3: Valentine.
0: A te. Valentine,
3: peccato che sono rientrati tutti. Stavano bene o stavano?
0: Ma guarda, è la stessa cosa che mi è capitato di dire oggi.
3: Il traffico, di stress.
0: Che comunque, stress.
3: Possiamo alleviarci la serata con I See You in My Dreams del boss. È possibile, maestro?
0: Vediamo.
3: Non so se ho detto
0: hai fatto.
3: Bene,
0: hai dato così. I soldini.
3: Grande canzone. Un abbraccio grande e buon lavoro, maestro.
0: Buon lavoro.
3: E buon ascolto a tutti gli ascoltatori.
0: Bravo.
3: Dai,
0: bravo Valentino. Bravo, quando sei ecumenico così mi fa molto piacere, va bene. Ti sei guadagnato questa I'll See You in My Dreams del boss.

E il boss Bruce Springsteen, I'll see you in my dreams, la richiesta da parte di Valentine, che poi aggiunge: ci potiamo, ho preso un lapis. Va bene, non ti preoccupare, figurati, sai quante le dico io sbagliate qui, e magari voi siete talmente gentili a non sottolinearle che buh, capirai. Tony Pacati, aggiunge lui, è il boss dei Sopranos. Ah, hai ragione, fece un po' come Phil Collins, che oltre alla musica amava, insomma, coniugare anche comparsate qua e là nei film oppure delle serie TV. Hai ragione tu, l'avevo dimenticato, è vero. Ce ne andiamo in pausa accompagnati da Iggy Pop, Strung Out, Johnny, e noi ci si risente dopo.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
0: Stai ascoltando
1: on Radio Rock.
9: Sono le 18:34 di domenica 30 di agosto. Wasabi saluta la prima pausa di giornata. Rientriamo in voce, rientriamo in musica, ce ne andiamo indietro nel tempo, anno 1989, The Cult, l'album è Sonic Temple e questa è Fire Woman.
1: Radio Rock, back in time.

0: È il back in time del rientro, che prima di dare spazio alle novità in alta rotazione ho bisogno di ricordarvi una cosa molto importante, soprattutto un bel regalo per voi.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E dai, prendete le vostre agende, che siano esse di carta oppure elettroniche, segnate che sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk a Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 lì al Monk ci sarà la diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Trovate i biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Ma qui subentra Radio Rock, perché ti regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome e cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma in via Giuseppe Mirri 35, ed è un evento targato Radio Rock. Per chi ancora, shame on you, se ancora non li conoscete, appunto non li dovesse conoscere, eccoli qua i Klimt 1918 con Dream Core.

0: My Cover per Greg Dolly e soci, gli Afghan Whigs, all'interno delle 15 novità in alta rotazione. Prima settimana per loro, ma va da sé che sono tra Afghan Whigs, sono fra le vostre band preferite, per cui non ho dubbi che andrete a votarli sul sito di Radio Rock nella sezione delle 15 che vi proponiamo per farli stare con noi ancora e ancora. I vostri messaggi, ci sono un paio di richieste, parto dalla prima di Giovanni, sentiamo cosa mi racconta peraltro.
1: Ciao Lolo, bentrovato.
0: Bentrovato.
1: Mi sembra di percepire questo mood da fine settimana.
0: Eh beh, certo.
1: Ti rilassi un attimo.
0: Beh, dai, sì.
1: Cominciare a fare tutto il cinema. Però ogni settimana dobbiamo provare a essere delle persone migliori.
0: Beh, ogni giorno dovremmo.
1: Insegnano allora dai Better Man, dei Pearl Jam, se avrai spazio e se riterrai. Ciao, buona serata a tutti.
0: Buona serata a te, Giovanni. Non solo ho lo spazio, ma mi hai letto nel pensiero, perché avevo voglia. Avevo già scalettato Pearl Jam, non con Better Man, ma cambiarla. È stato un attimo.

0: devo dire, bella richiesta da parte di Giovanni, questa Better Man Vapor Jam. Però dice, vabbè, facile, te li eri scalettati anche tu. Sì, va bene, però insomma, ci proviamo ad essere Better Man. Vediamo se anche Massimo ci prova ad essere un Better Man.
1: Ciao Lollo, Max, complimenti.
0: Ciao Max,
1: per la playlist.
0: Grazie.
1: Ti propongo un cambio turno con quelli delle 6 della mattina.
0: Ma no,
1: ti ascolterei meglio.

fior fiori di zucca di professionisti. Scherzo, fior fiori di professionisti a Radio Rock, ci mancherebbe altro, però ho capito quello che intendi. Peraltro Thin Lizzy con Cold Sweat mi dai modo di salutare e ringraziare anche l'ottimo Marco Bosco, che ne è fan sfegatato appunto di Thin Lizzy, e per avermi sostituito quando ero in ferie, averlo fatto in maniera perfetta e ineccepibile. Cold Sweat, loro sono Thin Lizzy.

Colesweat per Dilly Zee. E insomma, altra vostra richiesta esaudita, ma ce ne stiamo per andare in pausa. Mi serve una macchina per arrivarci agevolmente. Si offrono di darmi un passaggio. Foo Fighters, Your Favorite Toy. Poi si torna anche con i vostri messaggi e con le vostre richieste. A dopo però.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma. Ma...
8: Oh papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it. You are listening to
12: Wasabi
1: on Radio Rock.
13: E si è chiusa la prima ora di Wasabi alle 19.03 di questa domenica 30 di agosto. Parte la seconda, che parte ovviamente con un back in time. Questa volta l'anno è il 2003, ci accompagnano The Darkness dall'album Permission to Land. Questa è I Believe in a Thing Called Love.
1: Radio Rock, back in time.

0: Permission to Land, l'album, ce l'hanno il permesso per atterrare The Darkness? E come non ce l'hanno, grazie a questa I Believe in a Thing Called Love che ci ha riportato indietro subito al 2003. Magari c'è qualcuno che dice, ma Radio Rock regala solo un biglietto? Senti qua.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ma no, ovviamente non regaliamo solo un biglietto, perché domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura due grandi band, Urtica e Dilemma, e trovate i biglietti prossimamente in vendita su Dice. Ma voi che siete furbi, che cosa fate? Sapete che Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici saranno ovviamente ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 di ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, Via dei Volsci 126B, in quel di Roma. È un evento Radio Rock ed eccole le Jen. E poi la novità in alta rotazione.

0: Ed è una prima settimana anche per Fountains DC e la loro Marianne da votare tra le 15 che vi proponiamo, che vi chiediamo di selezionare oppure di lasciar andare, di lasciar correre, perché a fine settimana comunque c'è un ricambio. Saluti anche a Donny che arriva al 3899 106 600. Sentiamo cosa mi vocalizza.
1: Ma ciao Lollino, ho letto.
0: Ciao, sei,
1: tutto
0: Donny.
1: Bene? Io sì, tutto a posto.
0: Tutto bene.
1: Tranquillo, sono davanti a una griglia.
0: Ah beh, allora sì.
1: Stasera facciamo la grigliata con...
0: Io arrivo, che ci vuole?
1: A casa del vicino.
0: Ma
1: io
0: che
1: sono
0: ci vuole?
1: Addetto alla griglia e mi diverto.
0: Metto un brano dei Tool, figurati.
1: Bella, non vedo l'ora. Io parlo sempre di cibo, lo sai, mi faccio odiare da te. Però prometto che passerò a Roma, non ti preoccupare.
0: Dai.
1: Ti organizzerò, farò un weekend a Roma e cucinerò per la radio.
0: Vieni, portati.
1: Quindi
0: la griglia.
1: Vai tranquillo. Senti, io provo a farti un bonifico e richiederti qualcosa di zappa.
0: Mi piace questo incipit, però.
1: Because Down, se riesci.
0: Ah.
1: Se non riesci, pazienza. Ti ringrazio, ti mando un abbraccione.
0: Bobby Brown.
1: Ciao bello.
0: Bobby Brown, Goes Down. Lo mettiamo, lo possiamo mettere, zappa, ma penso.

my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. L'ottimo Frank Zappa e la sua Bobby Brown Goes Down. Bobby Brown se ne va giù, ovviamente la richiesta era da parte di Donny. Perché questo? Perché lui aveva promesso da Milano di venire giù prima o poi a Roma a cucinare qui per noi in radio. Quindi non sarà Bobby Brown, magari sarà Donny Brown a venire giù a cucinare. Saluti anche ad Alvaro che dice: bravo Lollo, quanti ricordi, tutti bellissimi. In realtà molti dei ricordi sono delle vostre richieste, per cui sì, in parte mi prendo dei meriti, ma non al 100%. Five Finger That Punch, Full Circle.

Full Circle, Five Finger, The Punch, il cerchio completo. Vediamo, visto che Alvaro diceva quanti ricordi, se riesco a chiuderlo il cerchio con un altro bel ricordo, quello legato ai Mars Volta, Energetic, ESP.

Energetic ESPN. Mi sembra di averlo chiuso il cerchio, perché arriva il messaggio di Mattia al 3899 106 e 600, che ringrazia, dice grazie Lollo per aver riproposto Mars Volta. E che io sono qui apposta, che poi fosse la prima volta, non è la prima Mars Volta che lo faccio. Saluti di nuovo ad Anto, che mi manda un'altra battuta, dice: buongiorno, sono Alessia dalla compagnia telefonica XY, le piacerebbe cambiare compagnia? Sì, mi piacerebbe. Con chi sta attualmente? Con mia moglie e mia suocera. Eccola là, vedrai quando chiuderanno Wasabi queste battute non le potrete più fare, però lo saprete in anticipo, e quindi va bene così. La richiesta per Supersonic degli Oasis, ma te la sei guadagnata tanto? E va bene, va, diciamo di sì, va.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: Stai ascoltando
9: Wasabi.
10: Wasabi
11: on Radio Rock.
12: E stai ascoltando Wasabi, che alle 19:31 di questa domenica 30 di agosto arriva al suo giro di bue, per cui ancora un'ora e 29 minuti insieme per noi. Però il rientro dalla pubblicità è Back in Time, l'anno questa volta 2002. Ci accompagnano Porcupine Tree dall'album In Absentia, e questo è The Sound of Music.
11: Radio Rock, Back in Time.

0: Porcupine Tree tratti da In Absentia sono stati con The Sound of Music, il nostro modo per ritornare indietro nel tempo durante il giro di bue di Wasabi. Qualcuno si potrà chiedere, ma come mai, si immagino proprio tutti starete lì, ma come mai proprio tutti a scervellarsi, Lollo non saluta quelli della chat di Radio Rock TV? Beh, ve lo dico subito, perché mi lascio lo spazio a questo momento, in quanto vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 ed è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ma questo ovunque vi troviate, e ciò perché Radio Rock è tutta un'altra storia, lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Roba nuova ce ne abbiamo, è certo che ce l'abbiamo. Ci sono Dinosaur Junior, Blowing Up, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Un'altra band che entra, esce, fa quello che vuole lei, Blowing Up, Dinosaur Junior, dico, fanno come vogliono loro, li amate, li odiate, no, soprattutto li amate, terza settimana per loro tra le 15, novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, ma tre settimane, dice, sono sufficienti. Ma chi l'ha detto? Potete sempre aumentare andando su radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, e cliccare vicino al loro nome e soprattutto vicino a Blowing Up in Megadeth, nel quartier generale della musica rock. I don't

Ma potevano macchiare in Megadeth qui a Radio Rock? I don't care, non mi importa, non mi importa. Se non vi piacciono, non mi importa, non potevano assolutamente mancare. Dalla Bobby Brown di prima alla sbobinare i vostri messaggi, il passo è molto breve, il 3899-106-600. Giunge precisa, puntuale, Silvia che mi ricorda, Lollo, non hai salutato e c'hai ragione, non ho salutato tutti coloro i quali portano avanti la nazione durante i giorni di festa, come ad esempio la domenica, ed è oggi, e li ringraziamo e gli diamo loro un abbraccio gigantesco. Sono loro che innalzano il PIL dell'Italia quando noi giochiamo a mettere la musica, come ad esempio questa dei Three Doors Down, It's Not My Time.

Three Doors Down, It's Not My Time. Saluto 3899 106 600 Alessandro che mi dice: solo voi a Radio Rock passate Three Doors Down. Ma perché, c'è bisogno di andare altrove quando c'hai Radio Rock disponibile? Non ho capito, dove devi andare? Stai qua con noi. Ah sì, DC, AC/DC, Back in Black.

ACDC Back in Black. Saluti anche a Lorenzo che arriva dicendo: ciao Emanuele, scrutando nel mio piccolo diario cerebrale ho cercato e sono stati eletti i Godsmack con I Am. Se anche tu, se tu hai scritto due volte, va bene, se tu potessi passarli così io sono certo di essere io. Saluti e abbracci da casa, oggi miracolosamente non lavoro. E allora guarda, ti dico che cerebralmente siamo molto collegati, perché già avevo pensato a passare Godsmack, I Am, e non ve ne andate perché poi ce ne andiamo in pausa accompagnati dai Tool.

La lettura del pensiero da parte di Lorenzo, che peraltro mi dice: guarda che non avevo scritto così, e c'hai ragione, ma siccome non ci vedo più granché benissimo, e allora ho letto male io il tuo messaggio. Dice, poi tra l'altro aggiunge: non avevo il coraggio di chiederti tool, ma io ci penso io, ragazzo, come tu leggi nella mia testa, io leggo nella vostra, e sarà proprio con Stink Fist dei Tool che noi ce ne andiamo in pausa, chiudiamo, ci portiamo a casa questa seconda ora di Wasabi, per poi andare ad aprire gloriosamente la terza.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar.
3: Renault.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Radio Rock presents
7: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
6: Get your ticket.
7: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
6: Radio Rock.
0: Stai ascoltando
6: on Radio Rock.
8: Stai ascoltando Wasabi, che alle 20.03 in questa domenica 30 di agosto comincia la sua ultima ora, anzi i suoi ultimi 57 minuti. Voi però ovviamente dovete stare stra tranquilli, perché dalle 21 alla mezzanotte, ad aprire le porte della casa dell'inclusività, ci sarà Sofia Baldolini, vi farà compagnia lei fino alla mezzanotte. Il nostro penultimo back in time per questa sera, nelle mani sapienti di Alice Cooper, dall'album Hey Stupid 1991. Questa è Feed My Frankenstein.

Il codice fiscale dei guerrieri, Guerriers, Nothing Happens Twice, da due settimane, vedi, le cose succedono due volte, perché sono due settimane che con questa Nothing Happens Twice, i Guerriers, appunto, ci fanno compagnia tra le 15 novità nell'alta rotazione di Radio Rock. Saluto subito Francesca che mi dice buonasera, con tante A, lolo, con tante O. Lei sì che è una che potevamo salutare, che abbiamo salutato prima, tra quelli che mandano avanti il paese anche quando ci sono i giorni di festa, perché insomma, è sempre un tutt'uno, è un tutt'uno con il suo taxi, per cui le mando un abbraccio gigantesco. E a proposito di codici fiscali dei guerrieri, e allora perché con il codice fiscale? I guerrieri, insomma, In the City, Joe Walsh.

0: Joe Walsh, una delle chitarre degli Eagles, per questa Inv City, che ovviamente i più agi come sottoscritto ricorderanno essere all'interno della colonna sonora di Warriors, Girls, i guerrieri. Vediamo se c'ho la riprova di Francesca.
1: Ebbene sì, anche oggi sono al lavoro.
0: Ma lo so, lo so, cara mia, è triste, ma vero, esprimiamo solidarietà al tuo taxi, dagli un po' di riposo a quella macchinuzza. Francesca, dai un po' di riposo. Triste, ma vero, sad, but true. Allora sono i Metallica.

I Metallica di Sad But True. E arriva anche il messaggio di Andrea che mi scrive: ciao Lollo, anche io guido il taxi. Allora saluto anche te. Tra l'altro fatevi sapere se poi avete necessità di fare una dedicuccia ad esempio ai passeggeri che trasportate, perché no, l'abbiamo fatto per Francesca in passato.

Questa era Hook di Blues Traveler. Hook nel linguaggio comune musicale in inglese vuol dire il ritornello, il gancio, proprio hook, il gancio, ed è una canzone questa qua che appunto prende in giro, scritta da Blues Traveler, quelle produzioni che ti dicono: sì ragazzi, ma voi dovete avere un ritornello che acchiappi, che sia un vero gancio. E loro alla fine hanno scritto un brano che la dice di tutto e di più, proprio a presa in giro per le case discografiche. Un domani, se vi doveste trovare a passeggiare per quel di Princeton nel New Jersey, esattamente proprio la città dell'università famosa, e doveste trovare un omone gigantesco che suona l'armonica bocca, è proprio lui, John Popper, leader dei, appunto, di Blues Travelers. Noi ce ne andiamo in pausa con i Fries di Scavengers e ci risentiamo dopo per l'ultima mezz'ora o poco meno insieme.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: You are listening to
8: Wasabi
2: on Radio Rock.
9: Le 20:33 di domenica 30 di agosto, e l'avevo detto, non sarebbe stata proprio una mezz'ora intera, ma qualcosina di meno, per cui 27 minuti, ma vi ripeto, state tranquilli perché le chiavi della Casa dell'Inclusività questa sera l'ottimo Simone Maurovic le ha lasciate a Sofia Baldolini, che vi farà compagnia fino alla mezzanotte, tutta da sola, poverina. Vabbè, però insomma è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Il nostro ultimo back in time di serata e di settimana è legato ai Duran Duran, l'anno il 1982, l'album è My Name is Rio Enchi, va bene, e il brano è Save a Prayer.
2: Radio Rock, back in time.

Radio Free Alice all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione di Radio Rock per loro. Due settimane, sono poche, dice qualcuno, sono tante, dicono altri, non importa. Sta tutto nelle vostre mani. RadioRock.it, sezione novità in alta rotazione. Scegliete voi quello che dovranno fare. Radio Free Alice, se vi vanno o no. Korn, Freak on a Leash.

Icona dei Freak on a Leash. Saluto al volo Max, che mi scrive i Duran, poi mi mette due mani con tutte e due aperte, quindi 5 dita più 5 dita, voto 10 per Duran Duran, che è stato il nostro ultimo back in time di serata.

Theory of a Dead Man, The Beach Came Back qui a Radio Rock. Si va veloci verso la fine, vi ricordo però ovviamente di stare tranquilli perché c'è Sofia a farvi compagnia fino alla messa mezzanotte e secondo me sarà una puntata epic. Mamma mia, che ganci ancora che faccio. Faith No More.

Faith No More come terz'ultimo brano per questa sera. Saluti di nuovo a Max che dice: siete i migliori, grazie per quello che fate. E che facciamo? Facciamo? Mettiamo un po' di musica, vi facciamo compagnia. Dice Dani che vi ascolto grazie allo streaming. L'unica cosa che non ho mai capito è il fatto che vi spostiate verso nord per i concerti. Io non ho ben capito che cosa intendevi. Comunque raccolgo e in caso rigiro tranquillamente. I Killers, penultimo brano per questa sera, Somebody Told Me.

0: Somebody Told Me, penultimo brano per questa sera per i Killers, e vi dico che la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera la trovate già pubblicata sul sito di Radio Rock, indovino un po' dove, nella sezione delle playlist. Bravi, bravi, bravi. Vi sto per lasciare con l'ottima Sofia Baldolini in chiusura fino alla mezzanotte. L'appuntamento con Wasabi è rinnovato alla prossima settimana, sempre sabato, sempre domenica, dalle 18 alle 21, mentre l'appuntamento con il sottoscritto occasionalmente per la prossima settimana, ma non da lunedì, da martedì al venerdì, sarà anche dalle 18 alle 21 in sostituzione di Paolonia Zumo e di Sandrissimo Canori per quello che riguarda Malrumore, però non da lunedì, da martedì a venerdì. Lunedì c'avevo da fare, c'avevo stendere una lavatrice, piegare i panni, stirarli, quattro, sapeste voi che casino che c'ho dentro casa da fare, quindi non ci sarò di lunedì. Per quello che mi riguarda ovviamente è tutto, vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, e vi lascio insieme ai Blur di The Universal, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Amore, dai! Prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: me fa tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.

E puntualissima nelle onorevolissime veci del grande Simone Maurovic, la vostra Sofia Baldolini, che di solito potete ascoltare in quel di Radio Rock Italia. Sì, di là mi sono impacchettata e mi sono autospedita qui negli studios di Radio Rock ufficiali. Predico il pane quotidiano dell'horror in luogo dei meravigliosi cinquantesimi anniversari, quindi praticamente il cinquantenario della Casa delle Finestre che Ridono e di Carrie Lo Sguardo di Satana. Oggi ci facciamo un bel viaggetto. Radio Rock, back in time.

anticipazione di The Gold Album, 20° album in studio dei Weezer, disponibile dal 21 agosto, già introdotto dai due precedenti inediti finora pubblicati, Shine Again e We Might As Well Be Strangers. 21:11 su Radio Rock, Sofia Baldolini con voi fino alla mezzanotte di questa domenica 30 agosto. Dai che l'aberrante agosto è quasi finito, e a proposito di cose aberranti che ci piacciono tanto, tra poco parliamo di horror, quindi restate lì.

love is hard on the knees, letterale innamorarsi è difficile sulle ginocchia. Le 21:15, Radio Rock, domenica 30 agosto 2026, il 50° anniversario della Casa delle Finestre che Ridono è proprio in pieno agosto, in realtà, perché poi c'è anche l'anniversario di Carrie, Lo sguardo di Satana, ma sarà a novembre. Proprio un classicone di Pupi Avati, primo esempio del cosiddetto gotico padano, che usciva proprio nel 1976, un horror atipico anche allora, è diventato proprio un vero classico. E tra l'altro penso che tornerà anche sul grande schermo in qualche cinema di nicchia. Comunque approfittate per recuperarlo se non l'avete mai visto, ma essendo cultori del cinema immagino proprio di sì, altrimenti verrete sgridati. Ma guarda un po' che regalo che mi ha fatto il meraviglioso Lollo. Mi ha regalato, perché lui sa che mi piacciono tanto, mi ha fatto una dedichina, e quindi adesso prendiamo al volo questa palla al balzo e ci ascoltiamo un po' di Rammstein con Mein Teil.

Nighttime Ramstein, da me adorati, poiché facenti parte anche della meravigliosa colonna sonora, ovviamente con altro brano di Nymphomaniac di Lars von Trier. Ma oggi di Lars von Trier non si parla, si discorre di Pupi Avati con la sua La casa dalle finestre che ridono. Appunto, dicevamo il 50° anniversario di questa pellicola, questo horror più o meno, ecco, definito di provincia. A proposito, messaggi se lo gradite al 3899106600, il WhatsApp ufficiale di Radio Rock. E ovviamente potete anche votare la novità di The Weezer sul sito radiorock.it. Appunto, dicevamo, fin dall'esordio del 68 con Balsamo sull'uomo di Satana, questo regista, che è famosissimo, Pupi Avati, coltiva nei suoi film l'interesse per la tradizione e le narrazioni popolari, legate anche alla sua stessa infanzia, durante la quale fu sfollato in campagna a causa della guerra, e raccontava nel 2009 alla Casa del Cinema: la favola contadina trovava un suo scopo nel deterrente per tenere buoni i bambini, per non fargli fare le cose attraverso la paura. Lì si sviluppava questa religiosità della paura, un tipo di religiosità preconciliare, diciamo scaramantica, molto molto legata al miracolo, diciamo al senso del peccato. La cultura contadina da cui provengo è ricchissima, un'educazione al fantastico, all'immaginazione, alla realtà che straborda nell'irreale. Ecco, comunque Pupi Avati sempre abbastanza criptico, ma comunque romantico. E la trama, se non la conoscete, io un pochino ve la racconto tra poco.

Eddie, Red Hot Chili Peppers, già trascorsa celermente questa prima mezz'ora su Radio Rock nelle elegantissime vici del meraviglioso Simone Maurovic, in citofonare Maurovic, oggi in citofonare Baldolini. Saluto Anto al 3899-106-600 che ringrazia per il redotto, grazie a te cara di essere all'ascolto. Dusty Street Amnesia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Stai ascoltando
8: Citofonare Maurovic
1: on Radio Rock.
9: Citofonare Maurovic, 21:31, Radio Rock. Si torna indietro nel tempo con la pecunia.
1: Radio Rock, back in time.

0: per il Back in Time. Cosa ci regala Radio Rock?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wish It Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile, anzi Unum, scusate la pronuncia, nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti prossimamente in prevendita su Doez. Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome, la parola Jen al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jenny in concerto. Wish It Club, via dei Volsci, Bolsci, 126B Roma. È un evento, ovviamente.

be cool, Evelyn, Nothing But Thieves. Vi ricordo, messaggi al 3899-106-600, già sta per terminare la prima ora di questo citofonare Maurovic alternativo con Sofia Baldolini, direttamente da Radio Rock Italia, con voi fino alla mezzanotte di questa domenica 30 agosto. Buonasera, se apprezzate il Pupiavati Horror Soprannaturale, consiglio di recuperare una miniserie di metà anni 90 scritta da lui per la TV, intitolata Voci Notturne. Grazie mille, Perlina, quella effettivamente, mi pare, negli anni 90 l'hai detto anche tu, hai ragione, credo nel 95, tra l'altro molto interessante perché mi mescolava un pochino di poliziesco con il soprannaturale. Brevemente, la trama di La casa dalle finestre che ridono segue Stefano Lino Capolicchio, un restauratore incaricato di riportare alla luce un macabro affresco in un isolato paese della Bassa Padana. Il dipinto, opera di un artista morto suicida anni prima, raffigura il martirio di San Sebastiano tra le braccia di due donne dalle sembianze mostruose, e mentre il restauro procede Stefano si ritrova avvolto in un'atmosfera di omertà e terrore all'ombra di un terribile segreto, e sia l'inizio che il finale del film sono ancora oggi tra le scene più iconiche del cinema di genere italiano, pur senza le, diciamo, le acrobazie stilistiche dei suoi contemporanei.

Young Blood, scatenatevi se siete appassionati e appassionate dell'horror in queste ore insieme a me, Sofia Baldolini, assieme fino alla mezzanotte. Parliamo di Puppi Avati e in particolare della casa delle finestre che ridono, poi se facciamo in tempo anche qualche curiosità su Carrie, lo sguardo di Satana, il cui 50° anniversario sarà invece a novembre. Partiamo dalle curiosità meno interessanti, ecco, diciamo, perché c'è il casolare delle bocche, ad esempio, che non esiste più, ovviamente. Io volevo tanto andare a vederlo, ma ignara e stupida e ignorante, il celebre casolare, in realtà, con enormi bocche dipinte attorno alle finestre, si trovava a Malalbergo, in provincia di Bologna, ed era già in condizioni strutturali parecchio precarie durante le riprese. Contrariamente ad alcune leggende che lo volevano demolito subito dopo il film, è rimasto in piedi per diversi anni prima di essere definitivamente abbattuto. Chi ha dipinto le bocche? A dipingere i famosi sorrisi attorno alle finestre furono Antonio Avati, fratello appunto ovviamente del regista Puffo, insieme a uno studente americano che si trovava proprio sul set. Chissà questo poraccio che fine ha fatto, tu che hai fatto nella vita? Ho disegnato le bocche, poi che hai fatto? Boh, non si sa, chissà dov'è, cosa fa oggi quello studente americano. Please don't ask. Genesis, Radio Rock, messaggi se lo gradite, allo WhatsApp ufficiale che è 3899 106 e 600.

lasciata veicolare dai Genesis in questa domenica 30 agosto, ancora aberrantemente calda, ma speriamo che con i primi di settembre riusciamo a respirare un pochettino. Ce ne andiamo verso il break con To Stay the Kings of Leon. Restate lì perché ho ancora parecchie perle da raccontarvi rispetto all'horror in generale, ovviamente, ma in particolare attraversiamo le curiosità della casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati. Resta lì.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: State ascoltando Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività on Radio Rock.
3: È vero, state ascoltando Citofonare Maurovic, ma nelle sue elegantissime veci. Ho detto veci, mi raccomando, non confondete le consonanti, poi diventa una cosa volgare, orribile, scatologica. Sono le 22:02, torniamo indietro nel tempo. Io, Sofia Baldolini, con voi fino alla mezzanotte di questa domenica 30 agosto. Restate lì, ho delle perle per voi. Radio Rock.

Mastodon votabile, ovviamente, se volete che rimanga in altra rotazione sul sito radiorock.it. 22:10, già entrati nella seconda ora di Citofonare Maurovic, oggi also known as Citofonare Baldolini, e quindi si parla ovviamente delle curiosità della pellicola La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati, e tra queste l'ispirazione della nonna e i falsi preti. Sì, perché Pupi Avati ha dichiarato che l'idea del film affonda le radici nei racconti spaventosi della nonna che sentiva da bambino in campagna. Mi fa sorridere perché anche io avevo dei racconti un po' horror raccontatimi dalla mia cara nonna, perché lei è di Genzano e quindi nei castelli romani ci sono diverse storie piene di superstizioni e inquietudini contadine. E poi l'attore che interpreta il memorabile e ambiguo Don Orsi era molto molto credibile, e tra poco vi

0: Pop, Greta Van Fleet. E quello che forse non sapete, peraltro, è che il film La casa dalle finestre che ridono, le cui curiosità stiamo attraversando pian pianino in questa serata meravigliosa di domenica 30 agosto, è che questo film nacque per recuperare il disastro economico del precedente film di Avati, Burdella, e venne realizzato con un budget davvero risibile, mi piace questa parola, risibile, circa 120-150 milioni di lire, ben al di sotto dei minimi sindacali dell'epoca, per risparmiare appunto. La troupe era composta da appena 12 persone contro le oltre 30 standard, cioè c'era uno standard comunque di 30 persone di default, che diciamo minimizzato a 12, e poi gli attori e i tecnici condividevano le stanze d'albergo e si adattavano più o meno a qualsiasi cosa. Nei titoli di coda vennero inseriti i celebri studi De Paulis di Roma, ma solo per ragioni burocratiche il film è stato interamente girato dal vivo nelle location emiliane. Ebbene sì, ebbene sì.
1: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing.

Around Johnny Cash. E tra l'altro il titolo La casa dalle finestre che ridono è un endecasillabo. Ebbene sì, si fa cultura alle 22:20 su Radio Rock, si fa cultura e letteratura. Forma un perfetto verso endecasillabo, sdrucciolo, sdrucciolo. Chi ha fatto il classico sa che cosa significa, di 12 sillabe. E poi c'è stato il debutto di Zora Cherova, perché la pellicola segna proprio la prima apparizione in un ruolo non accreditato come cameriera dell'attrice Zora Cherova, che diventerà poi un volto molto noto del cinema horror e di genere italiano degli anni 80. Al centro della storia c'è proprio la figura oscura di Buono Legnani, un artista folle e reietto, soprannominato appunto il pittore delle agonie, autore di un murale agghiacciante che cela segreti inconfessabili sulla comunità locale. E poi c'è comunque il finale che è diventato piuttosto iconico, senza svelare troppo per chi non lo avesse visto, ma so che voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rock siete piuttosto cultori, no, del cinema un pochino di nicchia, che poi di nicchia non è, perché alla fine questo film è famosissimo, ma senza appunto svelare troppo, la scoperta finale legata al nastro magnetico, la vera natura del delitto, rappresenta uno dei colpi di scena proprio più potenti, più gelidi e più spiazzanti della storia del cinema del genere italiano. Ma per passare anche a un argomento comunque analogo ma diverso, vi dicevo all'inizio di questa citofonare Maurovic aka Baldolini che appunto c'è anche un altro anniversario dei 50 anni quest'anno, però a novembre, non ad agosto, è Carrie, lo sguardo di Satana. E quindi io adesso, mentre ce ne andiamo lentamente verso il break delle 22:30, io vi svelo anche qualche altra curiosità riguardo anche a Carrie, lo sguardo di Satana.

800 9 106 e 600. Saluto l'amico Mauro che dice, asserisce che Johnny Cash potrebbe leggere la lista della spesa e risultare lo stesso ipnotizzante. Come contraddirti? Come?

0: Dovresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
0: State ascoltando
4: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. È proprio nel bel mezzo della seconda ora, nelle onorevolissime, elegantissime voci di Simone Maurovic, la vostra Sofia Baldolini, direttamente dalla sorella minore Radio Rock Italia. 22:32, domenica 30 agosto 2026, si parla di curiosità degli horror, ma prima si torna indietro nel tempo.
0: Radio Rock, back in time.

0: gioca e vinci con Radio Rock.
1: Ebbene sì, perché Radio Rock non smette di regalare, non smette di regalare. Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze, post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, biglietti in prevendita su exidemoncroma.it, e Radio Rock vi regala ovviamente un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome e cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento ovviamente targato Radio Rock, e ve li faccio sentire io i Klimt se ancora non li conoscete.

0: 19 minuti alla mezzanotte, citofonare Maurovic, oggi also known as citofonare Baldolini, verso la novità, e poi parliamo anche di qualche curiosità rispetto, in questo caso, dopo Pupi Avati, ci facciamo un excursus con Carry lo sguardo di Satana, appunto il 50° anniversario, sarà novembre perché appunto 1976-2026, e c'è anche qualche curiosità molto interessante sul romanzo proprio di Stephen King, il primo romanzo.
1: Brand new music right here. Brand new.

Scorsi 2 anni dall'uscita del loro secondo lavoro in studio, Fish and the Dead Poets Society hanno annunciato la pubblicazione il prossimo 2 ottobre di un nuovo album Monarch, anticipato finora dai 3 singoli Sinner Systems, Roach e appunto Cold, che abbiamo ascoltato proprio poc'anzi. Andiamo con Carrie, Lo sguardo di Satana, Il mistero del sangue di maiale. Appunto la celeberrima scena in cui Carrie viene inzuppata di sangue sul palco ha richiesto un enorme sforzo tecnico. Di cosa era fatto? Non potendo usare vero sangue, chiaramente la produzione utilizzò una miscela di sciroppo di mais e colorante alimentare rosso e giallo, che poi per molti film è diciamo una miscela analoga che viene utilizzata ancora. Il problema qual è? Lo sciroppo, asciugandosi sotto le caldissime luci del set, diventava incredibilmente appiccicoso, so sticky. E Sissy Spacek si rifiutò di lavarsi per 3 giorni consecutivi per mantenere la continuità della scena, accettando di dormire appunto con questo fluido addosso. Poi il provino congiunto con Star Wars, perché Brian De Palma e il suo grande amico George Lucas tennero le audizioni per Carrie e Guerre Stellari nello stesso identico periodo e nello stesso edificio. Pensate un po', molti attori fecero il provino per entrambi i film. Infatti è proprio Sissy Spacek che era stata inizialmente considerata da Lucas per il ruolo, udite udite, della principessa Leia, mentre Carrie Fisher fece il provino per il ruolo di Carrie White. Appunto, Carrie. E quindi, insomma, queste sono solo alcune delle tante curiosità riguardo Carrie, Lo sguardo di Satana. Voi rimanete lì, perché noi abbiamo ancora una abbondante ora e un poco quarto da trascorrere insieme. Sacito Funare Mavrovic.

0: giusto, parliamo un po'. Continuiamo a parlare un pochino delle curiosità su Carry, lo sguardo di Satana, nella famosissima e spaventosa scena finale in cui la mano di Carry sbuca improvvisamente dal terreno, tra l'altro citata in tantissime altre pellicole. Non è stata usata una controfigura, ebbene sì, Sissy Spacek, ma d'altronde la stessa che dormiva con sta melma addosso, insistette per essere sotterrata personalmente. Fu scavata una buca in cui l'attrice si sdraiò, venendo poi ricoperta di terra e pietre per rendere lo scatto il più realistico possibile. Ci dice la cara Leonzi al 3899 106 600 che lo sciroppo di mais e colorante è lo stesso che usa Dexterinum, è vero, è proprio la stessa miscela che utilizza Dexter. Poi c'è il debutto di John Travolta, perché il film rappresenta il primo ruolo cinematografico di rilievo per un giovanissimo John Travolta, che interpreta il bullo Billy Nolan. All'epoca era un attore quasi sconosciuto e sul set fu pagato davvero, davvero una cifra irrisoria. Praticamente soltanto un anno dopo, tra l'altro nel 1977, sarebbe diventato una star mondiale grazie a, ditelo tutti in coro, La febbre del sabato sera. E poi c'è il fattore Stephen King. Tra l'altro è proprio di Stephen King che vorrei parlare e discorrere con vosotros nell'ultima ora di questa citofonare Maurovic a Cavaldolini. E Carrie è stato il primo romanzo in assoluto pubblicato da Stephen King, ed è stato anche il suo primo adattamento cinematografico. King vendette i diritti del libro per soli $2,500 dell'epoca, e nonostante la cifra particolarmente irrisoria, lo scrittore ha sempre dichiarato di aver amato profondamente il film di De Palma, grandissimo Stephen, bravo cultore, definendolo addirittura migliore del suo stesso libro nella gestione del finale. Se non erro poi c'è anche un remake che è stato fatto nei 2000, ma credo abbastanza deplorevole, quindi ce lo risparmiamo e ci godiamo un Alanis Morissette con Reasons I Drink.
1: These are the reasons I drink.

Piccolo grande capolavoro questa Reasons I Drink di Alanis Morissette. Questo per ricordarvi di non arrendervi mai, vi racconto gli innumerevoli rifiuti al povero Stephen King all'inizio della sua carriera. Il rifiuto di Carrie, appunto, proprio di Carrie si parlava poco fa, prima di diventare il famosissimo romanzo che ha lanciato la sua carriera. Il manoscritto di Carrie fu rifiutato da ben 30, e dico 30, non uno, non due, non tre, 30 editori. Stanco delle continue bocciature, King aveva buttato le pagine nel cestino della spazzatura e fu proprio sua moglie Tabitha a ripescarle e insistere perché ci riprovasse. Questa è una cosa meravigliosa e spero anche per tutti voi, vi auguro di avere accanto una persona come Tabitha che ripesca le vostre pagine buttate nel cestino, perché diciamo che la sensazione di arrendevolezza è sempre legittima, è sempre altamente comprensibile e ogni tanto fa comodo avere qualcuno che ci ricorda di non mollare. La fobia del numero 13. King soffre di triskaidecafobia, ovvero la paura del numero 13. Ha dichiarato che evita di fermarsi a pagina 13 o ai suoi multipli quando scrive, continua a scrivere fino alla pagina 14 e fa attenzione a non salire mai sul tredicesimo gradino di una scala. Poi ci sono i libri scritti da ubriaco e dimenticati, perché sì, tra la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80 King ha lottato pesantemente contro la dipendenza da alcol e droghe. In quel periodo ha scritto romanzi cult assoluti come Cujo, ma lui stesso ha ammesso di non ricordare quasi nulla della loro stesura a causa proprio dei fumi dell'alcol. E poi c'è lo pseudonimo che forse conoscerete, Richard Bachman. Per un periodo decide di pubblicare alcuni libri come ad esempio L'uomo in fuga o Ossessione sotto proprio il falso nome di Richard Bachman. Voleva capire se il suo successo fosse dovuto al talento o solo al suo nome in copertina. Pensate un po' che orgoglio. L'esperimento funzionò alla grande finché un attento libraio scoprì la verità confrontando i registri del copyright.

0: Safe European Home che ci porta al break delle 23 e ci sono anche altre due o tre curiosità molto interessanti sul nostro caro amico Stephen King. Voi restate lì che io ve le racconto tutte quante e poi ce ne stiamo adoranti del nostro pane quotidiano che di solito racconto di là, che è il cinema horror, fino alla mezzanotte di questa domenica 30 agosto. E ringrazio nel frattempo Mauro che mi fa i complimenti e ogni tanto tradirà da Radio Rock.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on
0: Radio Rock. È vero, ma la voce che ascoltate ovviamente non è quella di Simone Maurovic. Entriamo nella terza e ultima ora del Citofonare Maurovic, oggi also known as Citofonare Baldolini. 23.01 domenica 30 agosto. Saluto Lorenzo che ci dice che è un tuliano cronico e convinto, una malattia dalla quale non si può e non si vuole guarire. L'essere o me tu vengono dopo i miei due figli. E che cosa dirti rispetto a questa cosa? Ti stringo la mano, ti faccio i miei complimenti e basta. Torniamo indietro nel tempo con i miei preferiti, anzi i miei secondi preferiti, Supertramp con It's Raining Again.
1: Radio

0: Afghan Wigs, non dimenticatevi di votarlo sul sito radiorock.it se volete che rimanga in alta rotazione. Altri 8 9 9 106 600, arrivano messaggini. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Che dire? I Tool non sono un gusto musicale,
0: una religione,
1: un'elevazione musicale. Grandi Tool e grandi tutti noi. A fronte di questo, visto che è l'angolo di Cidopolare Maurovic,
0: sì,
1: e so che il grande Simone Maurovic adora i Kraftwerks,
0: sì,
1: la cosina dei Kraftwerks.
0: Ma certo, naturalmente. E prima però dei Kraftwerk devo fare un favore ad Andrea. Il suo compleanno fa 64 anni, grandissimo Andrea, tantissimi auguri. E quindi devo regalargli la richiesta che ha fatto, che tra l'altro è una richiesta meravigliosa, perché si tratta proprio di The Rock, degli Huda, Quadrofinia. Quindi che cosa dire, sei un grande cultore e io ti accontento.

voglio fare i miei auguri a Mauro con i suoi 64 anni. Anzi, sei tu? Andrea, perdonami, sei proprio tu. Sei Andrea. Tanti auguri Andrea con i tuoi 64. Vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, è visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività, seleziona Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Io sono di là, io sono proprio su Radio Rock Italia e oggi nelle, ripeto, elegantissime voci di Simone Maurovic con la sua citofonare Maurovic, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia.

Namaste, esatto. Ti ho fatto pentire di avermi chiesto i Kraftwerk. Antonio, che altri 899 106 600 ci ringrazia prima di farvi addormentare, però con questa Morgenspaziergang di Kraftwerk alle 23.19, proprio l'orario giusto per cullarci definitivamente per andare a dormire. Qualche altra curiosità rispetto al maestro Stephen King: lo scambio di persona al supermercato. King ha infatti raccontato che una volta, mentre faceva la spesa in Florida, una donna lo indicò dicendogli che odiava i suoi libri orribili, ma che adorava i film belli e commoventi come Le ali della libertà. E quando King le rispose candidamente "l'ho scritto io", la donna lo guardò scettica e gli rispose "no, non è vero". Sembra quando Jennifer Lawrence era andata in giro a intervistare le persone dicendogli "ma tu conosci Jennifer Lawrence?" e la gente, tutti quanti gli rispondevano "no, non ho idea di chi sia". Poveraccio. Vabbè, comunque il povero King, diciamo che all'inizio della carriera parecchio sfortunato.

Hard Living Man. Io vi ringrazio di essere all'ascolto in loco di Simone Maurovic. Questa sera ci sono io, Sofia Baldolini, con voi per un'altra mezz'ora abbondante. Infatti sono le 23:23, si parla di Stephen King. Tra l'altro l'unico film da lui diretto nel 1986 è un film in cui i macchinari, i tir, prendono vita e attaccano gli umani. Nel 1986 ha fatto questa decisione abbastanza perentoria di passare dietro la macchina da presa per dirigere appunto Brivido Maximum Overdrive, e l'esperimento però appunto, no, come potete immaginare, dato che forse neanche l'avrete forse mai sentito, non lo so, io sì l'ho sentito questo Maximum Overdrive, ma ammetto di non averlo visto, non andò bene. Infatti il film fu stroncato e lo stesso King, ironia della sorte, finì per disdirlo e non dirigere mai più un altro film. Poi c'è il record dei racconti a un dollaro, che è molto interessante. Per anni appunto King ha portato avanti una bellissima iniziativa chiamata Dollar Babies. Ha permesso a studenti di cinema di tutto il mondo di adattare i suoi racconti brevi in cortometraggi pagando simbolicamente soltanto un dollaro di diritti d'autore. Ecco, questa è una cosa figa, questa è una delle tante cose fighe che ha fatto Stephen King. Grazie a questo progetto molti registi esordienti, tra cui anche Frank Darabont, che poi avrebbe diretto proprio Le ali della libertà poc'anzi citato, hanno lanciato la loro carriera. E poi c'è anche un'altra cosa, cioè molti pensano a King solo come appunto al re dell'horror, ed è per questo poi che di là in Radio Rock Italia ne ho parlato spesso, ma alcuni dei film più amati tratti dai suoi libri non hanno in realtà nulla a che fare con il terrore. Pensate a Stand By Me, appunto Ricordo di un'estate, che è un toccante racconto di formazione comunque abbastanza pedagogico sull'amicizia, o appunto Le ali della libertà, che è stabilmente in cima alle classifiche dei film più amati della storia del cinema. Altre 899 106 600, vi dicono non l'hai visto, è grave, lo so, è vero, è gravissimo, però alla fine è stato così tanto un fiasco, no? Ma che pensate, che non me li regala un po' di Tool? Ma certo che sì, dopo gli ultimi 20 minuti a dire Tool, Tool, Tool, Tool, Tool. Sì, ci sono anche i Tool durante Citofonare Baldolini.

0: Eccola qua, Disgustipate dei Tool, che ci sta tutta verso il nostro, andanti verso il nostro break delle 23:30. Qualche altra curiosità su Stephen King, o meglio ciò che lo ha fatto proprio arrabbiare, ad esempio proprio The Mist, tratto dal romanzo breve, in questo caso di Stephen King, portato sul grande schermo dal regista appunto Frank Darabont nel 2007, che avevamo citato prima. Si conclude questo film con uno dei colpi di scena più drammatici, disperati e discussi della storia del cinema. La cosa incredibile è che questo finale però non esiste nel libro, è un'invenzione del regista Frank Darabont, e lo stesso Stephen King ha ammesso candidamente che avrebbe voluto pensarci lui, definendo il finale del film assolutamente geniale e raggelante. E quindi comunque era, cioè lo ha fatto arrabbiare, ma per invidia, cioè nel senso avrebbe voluto farlo lui, cioè, quindi bella questa ammissione, però veramente devo dire anche orgoglio ma modesto.
1: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività. On Radio Rock.
0: E si ritorna un'altra volta indietro nel tempo, questa volta con Jack White.

Quando si dice ma che è un lazzaretto, lazzaretto di Jack White. 23:34, pochi minuti ancora insieme, pochi ma anche tanti se vogliamo. C'è la connessione con The Walking Dead, parlando sempre di registi e di attori. Frank Darabont è stato il creatore della serie TV The Walking Dead e per girare The Mist ha voluto un cast di attori che poi si è ritrovato in massa a combattere gli zombie nella serie, tra cui Laurie Holden, Jeffrey Damon e Melissa McBride, l'iconica Carol. Ci sono ovviamente gli omaggi a John Carpenter all'inizio del film. Il personaggio del disegnatore David Drayton, interpretato da Thomas Jane, sta lavorando al poster ufficiale di un film. Se guardi bene, quel poster è proprio l'illustrazione originale del film La Cosa, The Thing, di John Carpenter, un vero e proprio tributo tra maestri dell'horror. Brand new music right here. Brand.

Scorsi quasi 20 anni dall'ultimo Down 3 Over the Under, intervallati dalla pubblicazione dei due EP Down 4th Part 1 e Down 4th Part 2, la band capitanata da Phil Anselmo annuncia per il 20 novembre l'uscita di un nuovo album, Down 5, appunto, o 5th, anzi, anticipato dal primo estratto Blood Oath, ora disponibile. Non dimenticate di votarla sul sito radiorock.it se volete che rimanga, appunto, in alta rotazione. Ma che cosa è anche che fa il suo, che festeggia il suo 45esimo anniversario, non 50esimo ma 45esimo quest'anno, proprio ovviamente il capolavoro di Stanley Kubrick, Shining, perché per l'occasione tra l'altro è tornato anche sul grande schermo in versione IMAX. A proposito dei film e dei suoi anniversari, ci sono anche alcune curiosità pazzesche legate alla sua realizzazione, magari un pochino più conosciute rispetto a quelle di Pupi Avati, ma che fanno capire quanto Kubrick effettivamente fosse un perfezionista abbastanza ossessivo. Ad esempio il record di Chuck per una scena: Kubrick era famoso per costringere gli attori a ripetere la stessa scena decine o centinaia di volte. Ne è un emblema, un esempio iconico, la famosissima sequenza in cui Wendy, Shelley Duvall, cammina all'indietro sulle scale brandendo la mazza da baseball mentre Jack Nicholson la minaccia, che è entrata proprio nel Guinness dei primati perché fu ripetuta per ben 127 Chuck 127 ore. Poi c'è il freddo finto sul set: le riprese dell'Overlook Hotel furono infatti estenuanti per anche per le condizioni climatiche ricreate sul set, perché per girare le scene nelle celle frigorifere o nel celebre labirinto finale innevato, fatto di sale o polistirolo, i teatri di posa dovevano essere comunque mantenuti a temperature non basse come quelle, diciamo, dell'ambientazione, ma comunque molto molto basse, costringendo troupe e attori a lavorare pesantemente imbacuccati tra un Chuck e l'altro. C'è qualche altra curiosità, però mi è venuta voglia di cibo per gatti.

di un po' di cat food di King Crimson. Non lo so, questa mi sembra l'ora del cat food. Il cambio di colore della Volkswagen, un'altra curiosità interessante, perché nel romanzo di Stephen King la macchina della famiglia Torrance è una rossa Volkswagen, maggiolino. Nel film Stanley Kubrick decide di cambiarla mettendone una gialla all'inizio del film. Mentre la famiglia viaggia verso l'hotel si vede chiaramente una Volkswagen gialla distrutta da un camion. Un easter egg e un piccolo sfottò con cui Kubrick sembrava voler dire che la sua versione si sarebbe presa grandi libertà rispetto al libro, cioè già preannunciato, ecco così. Quando Jack Torrance scrive furiosamente al dattilografo riempiendo centinaia di fogli con la frase ripetuta all'infinito, in realtà all work and no play makes Jack a dull boy, erroneamente tradotta il mattino a loro in bocca, Kubrick pretese che ogni singola pagina fosse scritta davvero. Visto che le lingue in cui il film sarebbe stato distribuito erano diverse, la troupe dovette dattilografare a mano centinaia di pagine reali in inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano. Pensa te. Poi ci sono le vere lacrime di Shelley Duvall per rendere credibile lo sfinimento psicologico di questa povera donna, il terrore costante del suo personaggio. Shelley Duvall fu sottoposta a uno stress emotivo e fisico estremamente forte da Kubrick, che la isolava anche un po' dal resto della troupe, anzi un bel po'. Le sue lacrime di disperazione e sfinimento sul set erano spesso del tutto reali, al punto che l'attrice ha raccontato di aver vissuto mesi davvero duri durante le riprese. C'è una cosa interessante anche rispetto alla moquette geometrica, questo iconico e celebre motivo geometrico esagonale della moquette dei corridoi dell'Overlook Hotel è diventato proprio un'icona del design cinematografico ed è stato citato in decine di altri film, se ci fate caso, ma ci avrete sicuramente fatto caso. Inoltre Kubrick fece costruire i set in modo che i corridoi e le stanze spesso sfidassero proprio la logica spaziale reale, contribuendo a dare allo spettatore un senso di disorientamento inconscio e un che parecchio

E qualcosa di buono spero di averlo fatto anch'io in queste tre ore insieme, il cui termine è vicino purtroppamente. C'è anche la mazza da baseball e lo specchio tra le curiosità del capolavoro Shining, tratto dal romanzo di King, che quest'anno fa 45 anni appunto. Pochi giorni tra l'altro, prima di dire questo vi dico un altro fatto oltre quello della mazza dello specchio, perché cosa è successo pochi giorni dopo l'uscita nelle sale, Kubrick ha deciso di tagliare una scena finale che si trovava nei cinema. Cioè, la sequenza mostrava praticamente il direttore dell'hotel che andava a trovare Wendy in ospedale per dirle che il corpo di Jack non era stato trovato nel labirinto, e Kubrick ordinò proprio ai proiettori di tagliare fisicamente quel pezzo di pellicola e di rispedirglielo, rendendo il finale secco e angosciante che conosciamo oggi. Quindi pensate un po', che poi tra l'altro quando si leggono queste cose dopo anni e anni ci si domanda se siano effettivamente veritiere o meno, perché molte sono anche un po' per creare quell'hype, quello scalpore che magari poi non è reliable, ecco. Ma durante la celebre scena appunto in cui Wendy brandisce questa famosa mazza contro Jack, doveva indietreggiare proprio tenendo gli occhi fissi sulla cinepresa. Questo si collega un po' a quello che dicevamo prima, proprio sullo stress emotivo a cui questa povera Shelley era sottoposta, per mantenere proprio l'inquadratura perfetta. Ma per evitare che sbattesse o cadesse, la troupe creò un percorso protetto con dei cuscini nascosti fuori campo. E quindi durante questi 127 ciak, io mi immagino questa povera Shelley già abbastanza stressata, poi con tutti i cuscini intorno pronta a cascarci sopra. Ma secondo me comunque è successo parecchie volte, perché poi è la 126esima volta che fai una scena, a un certo punto ti ci butti volontariamente sui cuscini. We'll be right back.

0: disco della Golden Years, Marilyn Manson mi fa concludere proprio in bellezza. C'è anche un altro film che compie una quarantina d'anni quest'anno, che è proprio sempre appunto in tema Stephen King, in tema horror, che è proprio It, appunto ben 40 anni, romanzo con protagonista il famosissimo Pennywise, il club il clown Pennywise, il club dei perdenti, pubblicato infatti proprio nel 1986. E per celebrare questo anniversario tondo tondo, in tutto il mondo stanno uscendo ovviamente edizioni speciali. Uscivano quando non c'era, quando non, cioè nel senso nel corso degli anni, con nessun tipo di celebrazione, figuratevi quest'anno appunto. E anche da collezione ricche di contenuti inediti. E un altro anniversario letterario importante che cade quest'anno riguarda Il Miglio Verde, capolavoro The Green Mile, uscito originariamente come romanzo a dispense tra il manzo tra il marzo e l'agosto del 1996, e spegne quindi 30 candeline. E tra Shining e It, diciamo che i fan del re hanno parecchi motivi per festeggiare e spaventarsi un po' in libreria e al cinema. Tra l'altro Pennywise è uno dei personaggi assolutamente più iconici della storia del cinema, ispirato da una fiaba classica. King ha raccontato che l'idea di base per It gli è venuta ripensando alla famosa fiaba norvegese le tre caprette capelloni, dove un mostruoso troll vive sotto un ponte e spaventa appunto chi cerca di attraversarlo, proprio come Pennywise sotto al tombino. E ha pensato: e se il ponte fosse un'intera città e il troll, che poi sarà Pennywise, vivesse nelle fogne sotto di essa? Il caro genio, ecco, ricordatevi di non arrendervi mai, come ha fatto Stephen King dopo 30.000 rifiuti da moltissimi editori. Non mollate mai. Sono le 23:56. Io, andando verso il break, vi saluto. Spero di essere con voi nuovamente in futuro. Ringrazio Simone per la fiduzia e ciao.
1: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Allora, partiamo subito, caro Giampiero, con una artista che di rock ha veramente pochissimo. Quindi chi non vuole ascoltare, oppure chi vuole ascoltare un pezzettino e poi magari si rompe le scatole di ascoltarla tutta, può tranquillamente skippare alla traccia successiva, al disco successivo. Però vi assicuro che è un gran bell'album, questo nuovo di Nina Giraci. Lei si chiama Nina Wilson, è un'artista giovanissima australiana, ha 26 anni, credo, più o meno. Viene dalla Central Coast, dal New South Wales in Australia, fa musica elettronica, dance pop, EDM, quindi non ha nulla a che fare con il rock, ma qui siamo nel territorio dell'electro house, del pop con qualche spruzzata di trance music. Insomma, lei si definisce girl EDM, qualunque cosa questo voglia dire, ma insomma ha pubblicato il suo primo lavoro uscito ad agosto scorso e piano piano sta costruendo una serie di recensioni che le stanno attirando attenzioni positive per questo disco d'esordio che si intitola I Love My Computer. Ha pubblicato vari EP prima di arrivare appunto al disco d'esordio. Il suo nome, Nina Giraci, viene fuori da una combinazione tra Nina, che è appunto il suo nome, e Giraci, che è il suo Pokémon preferito. La ragazzina intorno ai 12 anni scoprì la musica elettronica grazie a YouTube, fu folgorata, così raccontato, dalla canzone Pop Culture di Madion. Quella scoperta segnò l'inizio del suo percorso come producer autodidatta. Lei si chiama Nina Giraci, esce con questo disco d'esordio che ha fatto parlare tantissimo in giro per il mondo. Lei è australiana, l'album si chiama I Love My Computer e questa è Fuck My Computer, Nina Giraci.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, canguri come se non ci fossero domani, per favore, Giampiero, perché un altro disco, ma rimaniamo sempre in Australia. Pensa che io sono andato a controllare. Allora, sulla cartina sembra che ci spostiamo veramente di poco. Poi sapete che quando in Australia affronti un viaggio e ti sposti da una città all'altra, diciamo che, insomma, tempo ci vuole, ecco, mettiamola così. Ci spostiamo da Central Coast, nord di Sydney sulla costa, un'altra località australiana sempre sulla costa, che è Brisbane. Dovete sapere che per arrivare da Sydney più o meno a Brisbane ci vogliono 9 ore di macchina, quindi non è una passeggiata, ecco, sono 850 km. Vabbè, ci spostiamo di 850 km, volendo potrebbe prendere anche un aereo, volendo si potrebbe anche andare in bicicletta, sono 2 giorni di bici, si fa anche bene, fa un po' di moto, volendo si può camminare per 8 giorni a piedi, vabbè, sì, si può fare anche quello. Però qui cambiamo completamente genere musicale, rimanendo in Australia. Loro si chiamano The Saints, sono una storica band punk australiana. Sapete che l'Australia ha avuto negli anni 70-80 una fortissima tradizione sia di punk ma anche di rock, con delle scuole vere e proprie, chiamiamole così. Loro si chiamano The Saints, sono una band storica formatasi addirittura nel 1974. Inizialmente avevano il nome Kid Galahad and the Eternals, con fondatori il cantante e chitarrista Chris Bailey e il chitarrista e il batterista di quelli che poi diventeranno i The Saints, punk rock abrasivo, carico. Poi piano piano, come spesso accade con l'età, si sono un pochino ammorbiditi con i suoni, più pop rock, più rock alternativo, un pochino meno punk, ma hanno fatto la bellezza di 14 dischi in studio. Tornano con un nuovo disco che si intitola Long March Through the Jazz Age. Tra l'altro loro esordiscono nel settembre 76 con I'm Stranded, è uno dei primi dischi punk in assoluto, che precede anche i Sex Pistols, precede i Clash. Hanno avuto il torto ad anticipare
3: il discorso di Madonna, il discorso di Prince,
2: e quindi insomma sono stati dei veri e propri pionieri al di fuori degli Stati Uniti. Quando iniziarono a Brisbane non c'era praticamente il punk, non esisteva, non c'era neanche la scena, suonavano a casa loro, facevano i primi concerti addirittura a casa loro, nessuno dava loro spazio, e piano piano sono riusciti a crescere con un'etichetta propria, prima e poi facendosi conoscere, e quindi insomma molto do it yourself come attitudine. Ma sono arrivati al loro 14° disco in studio, Long March Through the Jazz Age. Loro sono i The Saints e questa è Bruises.

spostiamo negli Stati Uniti, a Wayland, nel Massachusetts, attenzione, con un artista che si chiama Daniel Lopatin, ma non si fa chiamare così, si fa chiamare 103.Never. 103.Never fa musica elettronica sperimentale, fa ambient, drone elettronica con venature pop, con sample vintage, collage sonori. Ha pubblicato 11 dischi in studio, l'ultimo lavoro si chiama Tranquilizer, quindi è un po' un veterano della scena elettronica. Il suo nome particolare, 103.Never, trae spunto da una radio. È una radio che si chiama, in realtà che non esiste, però è un riferimento un po' nostalgico agli anni 80. Questa radio fittizia si chiama Magic 106.7. Ci siamo quasi, siamo quasi arrivati a Radio Rock. Insomma, parafrasando il 106.7 della radio, lui ha fatto diventare questo 106.7 103.Never. Lo potremmo fare anche noi, 103.Never, anche se non fa rima con 7, ma insomma, vabbè, ci siamo capiti. Riferimento chiaramente un po' vintage, no? Agli anni degli anni 80, 90, delle radio libere, che in qualche modo cattura anche un immaginario sonoro dal quale è conquistato. 103.Never dagli Stati Uniti, questo è l'album, si intitola Tranquilizer, e questa è Cherry Blue.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Una band che si chiama The Dears. The Dears è una band canadese di Montreal, stato del Quebec. Il loro suono è rock alternativo, indie rock, con elementi un po' barocchi, toni drammatici, melodie intense, atmosfere teatrali. Insomma, ricorda tanto una delle band preferite del nostro Giampiero Giuli, Divine Comedy, che lui adora. Hanno pubblicato una serie di album in studio, credo siano arrivati all'ottavo disco se non sbaglio, ma anche EP raccolte. Si chiamano The Dears, cioè dear inteso come caro, quindi i cari ma inteso anche come i preziosi, diciamo così. Quindi questo patto emotivo che vogliono sottoscrivere con l'ascoltatore, un coinvolgimento molto profondo dato dalla loro musica avvolgente. L'album si intitola Life is Beautiful, Life is Beautiful, Life is Beautiful, proprio così scritto, diciamo così, tre volte, Life is Beautiful, per tre volte col punto esclamativo, mi raccomando, dopo Beautiful. Loro sono i The Dears, vengono da Montreal e questa è Doom.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music
3: on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Guardate, io neanche lo volevo recensire questo disco, perché so che lui a Giampiero Giuli sta un po' antipatico, anzi un bel po' antipatico, e riesco anche a capirne il perché, riesco anche a capire il motivo di tutto ciò, perché questo signore che si chiama Neil Hannon ed è un giovincello, un giovane ragazzo 54enne di Derry nel nord dell'Irlanda, nel nord dell'Irlanda o nell'Irlanda del nord? Ecco, vabbè, insomma, gli inglesi direbbero nell'Irlanda del nord, britannici, no? Invece gli irlandesi fieri, come i Fountains D.C. o come, non so, come gli stessi Springs, direbbero, no signori, quella è il Nord Irlanda, non è l'Irlanda del nord. Comunque, al di là di questo, Derry, grande città, murales, cose, insomma, è grande Sunday Bloody Sunday. Vabbè, insomma, lui fonda questa band, in realtà è una one man band, per così dire. Lui si chiama Neil Hannon, come detto, loro si chiamano The Divine Comedy, perché stanno antipatici a molti, incluso il nostro Giampiero Giuli, che farà adesso, subito in mantenente, un gesto di disapprovazione. Ecco, benissimo. Perché? Perché sono un po' pomposi, un po' questi testi un po' magniloquenti, un po' dotti, per far un po' che sfoggiano la propria cultura, anche se in realtà poi in un'intervista leggevo che Neil Hannon diceva: sai, io ho scelto un po' da adolescente questo nome di Divine Comedy perché mi piaceva, appunto perché lo ritenevo un po' altisonante, ma in realtà io non l'avevo mai letto la commedia di Dante, però poi ci teneva a dirci che poi dopo l'ha letta la Divina Commedia, soltanto dopo aver fondato la band che ha pubblicato 12 dischi in studio. Questo credo che sia il 13° album, se non ho contato male. Si intitola Rainy Sunday Afternoon. Loro fanno un pop, un indie pop, insomma, così. Anche nella musica sono molto pomposi, quasi orchestrali per certi versi, però insomma ve li faccio ascoltare. Adesso sembra che voglio parlarne male. Il disco è un bel disco, onestamente, e da questo nuovo lavoro dei Divine Comedy questa è A K.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Forse è un po' insultante definire il prossimo artista semplicemente come un artista country. Infatti lui è un giovane, si chiama Timothy Childers, detto Tyler Childers. È un giovane artista che di circa, insomma, un 35 anni, 34-35 anni, del Kentucky, nello specifico, quindi Stati Uniti d'America. Sì, country sicuramente, però inserisce all'interno della sua musica anche degli elementi folk, degli elementi di bluegrass, quasi sperimentali per certi versi, qualcosa di gospel. Quindi chiaramente elementi che si rifanno alla tradizione, rielaborata in modo creativo. È una celebrità anche lui nel sud-est degli Stati Uniti. Perché? Perché come abbiamo già visto altre volte, gli artisti country sono lì famosissimi e qui praticamente sconosciuti. Quindi pubblicano dischi a non finire, vendono milioni di copie, vanno nell'airplay di tutte le radio. Ce ne sono tantissime di radio che mandano praticamente solo country. Però insomma il disco che ha fatto è davvero un bel lavoro. Si chiama Sniper Hunter e credo che sia il settimo disco in studio di questo artista americano, che tra l'altro ha avuto un problema alla nascita per una condizione che da bambino lo ha costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici al piede, alcuni proprio appena nato, altri quando era veramente molto piccolo. Questa cosa ha segnato i suoi primi anni, ha trascorso addirittura un anno sulla sedia a rotelle. Reimparare a camminare è stato un po', ha fatto parte un po' del suo percorso da ragazzo, da giovanissimo, e forse anche per questo si è avvicinato a uno strumento musicale che in qualche modo è stato quella porta, no, che gli ha consentito di non pensare alla sua condizione. Poteva suonare la chitarra anche stando seduto e lo ha fatto, poi ha iniziato a scrivere canzoni. Insomma, in qualche modo si è avvicinato alla musica proprio partendo da questa sua condizione e poi è diventato un cantautore famosissimo. Tyler Childers, dall'album Sniper Hunter, questa è Oneida.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, qui proviamo una cosa un po' folle, Giampiero, proviamo una cosa strana. Allora, questo è un artista francese, ha collaborato con tanti, tra l'altro c'è anche Mike Patton in questo disco nuovo. Se non vi garba, ed è facile che non vi piacerà, perché è un artista molto particolare, con una voce, un growl, con un cantato, insomma, molto estremo, skippate i 3 minuti e 40. Faccio come, sai quelli lì che dicono nei podcast crime, no? Che dice, adesso faremo una... mi metti un disclaimer, tipo l'allarme? Ecco, bravo, quindi, cioè, nel senso, facciamo capire che si può skippare questa piccola parte qui di 3 minuti e 40 circa. Lui si chiama, forse vi ho messo anche più curiosità, un po' era quello lì l'obiettivo, però da davanti a vostro rischio e pericolo a questo punto. Da quando parte il pezzo, ricordate, 3 minuti e 40, skippate, sentite poi qualcos'altro che vi faccio ascoltare dopo. Francese, si chiama Igor, con 3 R finale, Igor, perché? Perché lui aveva un criceto e l'aveva chiamato Igor con 2 R, poi ha deciso di aggiungere un'altra R così per renderlo ancora più difficile da pronunciare, per farci un torto, e fa una musica, ragazzi, che è difficile da definire, perché è sicuramente black metal, black death metal, però ci sono dentro elementi di musica elettronica, c'è, cioè, il cantato in certi punti è campionato, c'è la lirica, c'è la musica classica, ci sono influenze un po' di tutti i tipi, folk, insomma è una roba veramente particolare, e il disco è molto molto bello, si chiama Amen, lui è Igor con 3 R finali, questa è Headbutt, pronti a skippare per chi non vuole, per gli altri provate ad ascoltare, fatemi sapere, Emilio @radiorock.it oppure sui social, che cosa ne pensate.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Siamo a Brooklyn. Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti di America. Molto bene. Questa band si è formata nel 2015, cioè 10 anni fa più o meno. Sono ormai un terzetto perché il loro bassista fondatore ha lasciato la band l'anno scorso e quindi praticamente hanno dovuto rabbattarsi, non lo hanno ancora sostituito, probabilmente prenderanno un turnista. Hanno pubblicato 6 dischi in studio, compreso questo ultimo lavoro Double Infinity. Fanno un indie rock, folk rock con elementi anche psichedelici, si chiamano Big Thief. Chi è il grande ladro? La concezione di grande ladro è quella di un artista, una band che ruba a piene mani e rielabora musica che ha ascoltato in qualche modo, che fa sua e che appunto così con un criterio di tagli e cuci unisce per creare cose nuove. Sono una band abbastanza giovane, hanno circa 34-35 anni anche loro. Li possiamo sicuramente catalogare nell'indie folk in generale, insomma, anche se come detto ci sono poi delle puntatine interessanti anche su altri generi musicali. Il nuovo lavoro si chiama Double Infinity, molto molto bello. Ascoltiamo questa Incomprehensible. Loro sono i Big Thief.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.